0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Non prendo la bocca in terra.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Daniela Piacasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano, in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il Comando Provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggior afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposto inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
0: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
5: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti, e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
0: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
3: Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani, grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow-up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti, anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
0: A Sapri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata condotta dal giornalista ed analista politica Antonella Grippo ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e il segretario nazionale di FENAILP, Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione ha al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile l'aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal comune di Sapri, dall'associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
0: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso con opinioni differenti su

le competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: 10 ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento in

Imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano, davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karim con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con Spazi Sonori, il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico in Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico in Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

0: un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri

0: Tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto

del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso e in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

vicina e distante.

0: festa.
1: Guai, però parite tanto a giugno. State arraiando o state cantando?
2: Savè, ma tu che pedini? Mica teniamo una voce tua, no?
1: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
3: Come una bella femmina.
2: Maro, appena si è messo le stesse cose, Geppi, marro pure.
1: Quindi fa una bella figura, quello che dico io. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, di essere lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi la presentano...
0: Scurnizzi!
2: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quanta c'è?
3: Quanta femmina!
0: Uffa, ma esiste!
1: Bravo, una femmina, con tanta gente. E allora forza, amma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
2: Willow, che è isso?
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
4: Allora, chi abbiamo? Indrota, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
2: Raffaele.
4: Non ho capito.
2: Raffaele.
4: Raffaele co?
2: Capasso.
1: Orus.
4: Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
2: Ma che vuoi?
4: L'eccesso non ci sono più posti. E fai lo spiritoso?
2: Rapina malarmata e spazio.
4: Capisco la tua famiglia.
2: Quale?
4: Andiamo bene, come qua?
2: Quella di mio padre e quella di mia madre.
4: Quella dove vivi?
2: Ah, allora quella di mia zia.
4: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
2: E i soldi.
4: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
2: I soldi servono sempre.
4: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
3: Geppino, in prota, Geppino. Oh, bazooka!
4: E perché ti trovi qui?
3: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
2: E che famiglia è?
4: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
3: Una bella femmina.
4: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
5: Cicina.
4: E cosa farei una volta uscito da qui?
5: Ucinata.
4: Ah, giochi a pallone.
5: Sono uomo.
4: E per quale scuola fai, tipo?
5: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
4: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
1: Ship e qualche furto.
4: Quanti anni hai?
1: 17 e mezzo.
4: E c'è qualcosa che vorresti fare?
1: Oh, cantante!
0: Sì!
4: Sì, sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
1: Naturale, voglio sci!
4: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
2: Oh, sì, stai pazziando!
5: Oh, ve lo voglio!
1: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh, vita mia! Da oggi sarà per sé!

0: vi chiamate voi? Susè, Susetta, volete sapere come vi faccio aggiustarsi visto che sposa se mi
1: dicembre?
2: Signora, scusate, ma non ho occhio. Stavo pensando al mio ex, che se me ne sapeva che mi sposa. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio de Lucia. Oh, questo è stato chiuso in una carcere in Isida. Ehi, oggi mi sono con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per la ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la palla con una montagnella di capelli ricci piezzi. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
1: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
2: Ascoltate, dicettis, che tu mangia? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicettis, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, si muove a mangiare il cozzi. Dicettis, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicettis, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicettis, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se non potremmo ancora fare, ma ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Dicettis, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che vola. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
1: Signorina Susè, che ti ha detto?
2: Che mi ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
1: Da Don Gennaro.
2: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, mandami mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, secondo io a posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta e meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dice, c'è mia suocera. Vai assa a me! Vai assa a me! Dice, il tuo prete, cessa la tua ira! Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dice, Don Gennaro, ma che strada il tuo master? Dice, tuo prete, no, è detto Matteo. Dice, oh, fratello Romast. Dice, tuo prete, no, l'apostrofo Matteo.
1: Ma come chiude a fornì sta storia?
2: Chiude a fornì che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa ha scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, oh, sapevo. Ricetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Ricetto Tonino, basta, non rispondere a questo a mamma. Dice, c'è mia suocera. Che stiamo rispondendo così, figurati se ti spus.
1: E poi che diceste?
2: I parlo in faccia, no, arreto.
1: E essa che dicette?
2: Dicette essa, tu sono ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
2: Io subito ricetto. Bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così?
2: Dice essa, i figli miei hanno studiato, vengono a casa, che ne è libri?
1: E Donino che dicette?
2: Dicette Donino, basta, la volete fornì?
1: E voi, signorina Giussi?
2: Allora falla scegliere a mamma dalla pompiniera.
1: Essa che scegliete?
2: Lo purpo
1: di ceramica?
2: No, lo purpo fresco, mi voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate, per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuda a fornì?
2: È chiuda a fornì, a pur bacio. Uè, scostumata, cosa stai dicendo? Oh, mamma, non ero mai venuta fino a casa.
3: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
2: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo, assai. Se fosse per essa, mo mi spiace.

0: cucina. Come lo ami se non sai cucinare?
1: Ma che ne sapete voi? Io so cucinare.
0: Ah, sai cucinare? A carbonara, sai carbonare. L'orecchietto, lo sai orecchiare. Lo so buco, lo sai bucare. Un purpo internazionale. Lo sai affuare o non lo sai affuare?
1: No. Un purpo lo affoga Tonino.
0: Come? Tonino mi affoga lo purpo. Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing. Secondo te d'affoga lo purpo a te?
1: L'ha affogato il pomeriggio?
0: Il pomeriggio. Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
1: Ma perché uno si sposa a purpo?
0: Io ogni tanto affogava 10 purpi al giorno.
1: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
0: Ah, c'è una donna del futuro. Allora, Pemo, stati zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
1: E quando viene il suo futuro, con voi?
0: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
1: Devo ridere?
0: Scostumata, cammino in cucina, a lavorare. Un, due, tre, due, un, due. Ma vedi, sta scostumata. Si vuole sposare, non sa cucinare. Non sa affugare lo purpo, le manca proprio la BC.
2: No, ma i vostri erano altri tempi.
0: Come erano altri tempi?
2: Vecchio
0: mare non ne tenne più pure.
2: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex session, massaggi, massaggine, palestre.
0: Voi dite, scusate, ma voi chi siete?
2: Ah, esatto, chi voglio essere?
0: Ah, e voi ho purpo sapete affogare.
2: E certo che si è affogato, tutti quanti stanno affogando purpo.
0: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
2: Nell'acqua, come si affoga?
0: Questa, ma purpo non si affoga nell'acqua!
2: E come si affoga, Gioca, voi sapete cucinare?
0: Un purpo si affoga nell'aria!
2: Come nell'aria?
0: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo così!
2: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante, un ignorante che ignora!
0: Ignorando a me? Ma vedetelo un po'! I figli mi hanno studiato, tengo una casa che lei! Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
2: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
0: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le belle opportunità. Voi un'opportunità tenete, via da cucinare, ya. Voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbaiata sapete imbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, e un purpo sapete affuare.
2: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da pagare?
0: Un vestito da sposa? Voi non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
2: Ma che sei proprio feta? Mi viene da vomitare.
0: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo la pina da volta. Ma veri sta scostumata, dici che i vecchi sembra terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, che puzza.
3: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: è nuovo Yom.
1: Dammi no, quello sta lui.
2: C'è il cane, Yom, vi.
3: Uè, Saverio!
4: Uè, donna Maria, come sto?
3: Come stong? Alice, non mi vedo. Scusa, Saverio, non puoi farmi fatti tu. Ma tu non sei la misita.
1: Ai loga, commenti. Avi, step, e mostro qua.
3: Già, stai cam, e che la padrona mi abbia telefonato per star in giro. Crema, ma portando cuore a muri così picciolella. Arrete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, no, so, ci cominciate tutte quando a che sta cosa. E comunque non so fatti le vostre.
3: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, resta.
3: Ma tu di, quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: Nota voto!
3: Gesù! Nota voto!
1: E un cane!
3: E pure un cane!
1: A Poggio Reale!
3: E un cane a Poggio Reale! No, al canile!
4: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, spera, vai, andiamo da Giuse. Oh, che lì tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re, una casa coperta.
4: Oh, vasce.
1: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
4: No, sai, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
1: E che ne sì? Lo sai che Giuse per me facesse qualsiasi cosa. Io.
3: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
1: No, non è possibile, che femmine niente. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Cucchi stiamo, cucchi.
3: Col figlio del banchiere.
4: Buttonino scarrafo.
3: Bravo, esattamente.
4: Sabe, è meglio che andiamo da mia zia.
3: Ma quella tua zia si è trasferita.
4: Ha cambiato cosa?
3: No, l'azione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna Mari, ma non può che faccio voi. Non me li sapete fare.
3: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
4: Hanno capito, non essere altro.
1: Oh, ma che recco, non ci sta nessuno. Però sì, me la prego.
4: No, io me ne va.
1: Chiamami, vieni a casa, non puoi uscire.
4: No, state buono.
1: State buono, Raffaele. Mamma, quando ci vediamo?
4: Sabe, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: tutti, forza, premi a mangiare, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non vi aprire il chiudete, guarda. Ragazzi,
1: non ti devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forza, quando dici chiama da ammazzare prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma che ho fatto so?
3: Sì, siamo guaiati, cici, tu c'è fede normale.
0: Ragazzi, significa che le ammazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uaiù, non c'è mai papà.
4: Ma Rosa, vabbè.
0: Che è Rosa, che resta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che parola. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivato in quel modo? Tenita la forza,
6: stai zitto, bene. Che si dice?
0: Io sono Savetti.
6: Mi fermo, mi soggetto.
0: E qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto porto aperto.
3: Qui, siamo tutti noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
6: E non so ci sono.
0: E non so ci sono, no.
6: E c'è un bar.
0: Ma non so che mi farò.
6: E ti do lì.
0: No, si sono. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
6: Quanto?
0: Dimmi.
7: Ecco.

0: nessun problema. Dobbiamo vedere di procurarci qualche strumento in più.
1: Se avevamo quale soldo?
0: Insomma, arrangiamoci, perché qua sono, non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo nulla.
1: E per finire?
2: Giuseppe, non andare a cagliare più nulla.
0: Dove andate?
1: Ci arrangiamo, papà lui ci no. Vieni con me.
0: Jenny, è poco facile, io.
3: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo posto è molto disponibile. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a ruam.
0: No, cosa a ruam?
1: A dopo?
0: Chi sta sempre per mi dire toia?
4: Questa sera rimanete qua.
0: Tu, guarda, non c'è com'è.
4: E vabbò, stanno qua.
1: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovarlo a voi. Capito, fatti niente.
1: No, sei pazziano.
0: Falla entrare, va.
1: Aiuto, perché non vedo con me?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
5: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, eh? E per fortuna che ci vediamo.
6: Don Saverio, di questi ragazzi che voi riunite, abbiamo già numerose segnalazioni. Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario?
6: E non poche musica. Non faccio male a nessuno.
5: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
6: E poi...
5: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute.
6: Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora voglio arrivare a musica?
0: Ma allora non capite, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
5: Cercate di capirmi voi, Don Saverio. La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
5: No, no, fidatevi, ci ritorna.
6: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi?
5: Purtroppo è così.
0: Sì, che sove? Allora, pure io ci avessi tornato.
5: Voi?
0: Sì.
6: Voi, Don Saverio? Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
5: E perché voi siete stati in carcere? Cappellano?
6: E certo, commissario. Ma che domande fa?
0: No, commissario, detenuto!
5: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati. Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnatuno.
0: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta. Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
5: Come si dice a Napoli, sono tutti figli di malafemmine.
0: No, commissario. Ma Napoli è chiena di malafemmine.
5: Ah, ora così si chiama.

0: sei, tengo la pianoforte, oh.
1: Sì, è come mo calo con panale.
0: Io non sono tuono, però è pure spiritoso. Ma io non poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
1: ma che capito, non sono fa
3: musica. Ah, figurati, quando trovano strumento per fare musica, e che hanno fatto cosa pazzi?
2: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi!
3: Oh!
2: Tieni qualche strumento per suonare.
3: Pure tu, non cancassa la voce, non con piacere.
2: Ma cancassa sorta. Don Geppi!
3: E mamma, da Donna Maria!
2: Ma venite un poco, Chris, quando sei tu?
3: Ma venendo poco, che scosso ma te? Se me ne non sembra, non avrei mai la casa.
0: Mariola, ma sta buona chista.
3: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
3: Che non è lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
3: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
0: E che ci parla a fare con chi stava? Ma chi è qui, c'è chi stia mangiando, tu sei?

0: ma che è? Ti sono fatto prego.
1: Sì, sai con me. 10 minuti fa, non ci devo che fa. E mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete passato la notte?
2: Dormen.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete, poche parti tu, non ti stai fa?
1: Sono un prego, non mi faccio fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
1: Sì, ma di lavoro.
3: Sì, ma di che si tratta?
2: Non sapete, fatti vedere foto.
3: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: noi, ma siamo consegni, andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate non viene sui ragazzi come voi. Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose. Non tenete pietà, non volete guardare giù, la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare.
1: Voi non gli da nessuna parte, e non vi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Perché cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sapeva manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gamba?
1: Che di dove? Che ti posso dare io? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene,
1: non è mai tardi per capire. Noi lavoriamo per Raffaele Capasso.
0: Hai capito bene? Ora.

0: E congeliamo per lui.
1: E tu, il rito fai fatto tuoi.
2: Sta porta non si chiude, sta aperta vinda. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali.
3: Agenda che si può, non ci sono mai bene niente. Facciamo la musica e se faccio troppo a me, stiamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere. Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni.
4: No, vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
3: La televisione. Non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capisci? Se una cosa non passa per la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
4: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
3: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ci fa sentire meglio, perché la musica amore.
4: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
5: Ha studiato, Susè, che domande!
3: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, e si chiamava Scunnizzi.
4: E poi avuto fatto, non sapete?
3: E certo!
4: E i tuoi amici?
3: E io stavo più rosa, ognuno ha piegato strade diverse, mio che le canzoni non me l'ho già ascoltato.
4: Non sapete, ma tu mi canti in un teatro?
3: E certo! Ogni volta che canto, chiudo gli occhi, e mangio, resti in un teatro. Sentite qua, ora se non me niente, ora se non me niente.
6: Wow, com'è bella, non sapete?
3: Bella e rosa?
6: Sì, assai.
4: Ma che significa?
3: Le parole ancora le devo mettere, devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere, questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
7: Ah, comunque sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
7: Io sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
7: Quindi ora ci conosciamo, eh?
6: Eh già, ci conosciamo.
7: Stavamo dicendo io sono Jenny.
6: Sì, sì. Io sono Rosa e tu sei Jenny.
1: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non
7: so. Oh, ma che bello che sto parlando. Senti, sei con qualcuno?
6: Di visto no. Quando?

0: Che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oggi a chi l'ho messo scordato? Capè venire addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cat, non è supporto.
1: Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
3: Possiamo, ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo ordine di dire no.
2: Prego, commissario.
0: Non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, don Saverio?
3: E morire.
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
2: Avevate ragione, don Saverio.
0: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite.
1: Tenete un'igiene e pazienza.
2: Don Saverio, andiamo un giorno, andiamo.
1: Arrivederci, don Saverio.
2: A presto.
0: Questa sera la stampa sta, si è fatto tardi. Asperoso, questo voto di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
4: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. O sai che ho fatto l'inducore a chi ne è. Allora, buonanotte.
4: Buonanotte, don Saverio.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
2: Vabbè, piazza no.
1: Ma ne vedi che ti sei capito qualcosa, no, eh?
0: Che mi sto scudando? Forse è tardi, sto mancando a qualche mio dovere.
2: No, Saverio.
0: Non fa spiritoso. In un bacio mi sono stata proprio così stretta.
4: Sabè, tu non sai con chi è che fare.
0: Cucchi con Raffaele Capasso.
2: O russo.
0: Io, dici di gelle qui.
2: Carro, ma tenghio.
3: Sabè, a cosa ti tirato troppa storia.
4: Sabè, a cuore spezzato. Mo' pagare le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Ma se non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è pari. È serenità. E poi ti volessi avere sistemato a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cazzo!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Vindone!
1: Ciò, vindone! Sono passate vindone e le scordai con monetore.
0: È stata questione di ciò. Abbiamo preso strade diverse.
1: Paraieri, che stavamo a Nisida, ti si scordava.
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene? Ad Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Eh già, tu sei diventato.

0: Dopo io faccio cattivo, beh.
1: O stai dicendo tu?
0: Tu fai la musica e te sempre faccio da cantare. E io penso a fare soldi.
1: Coppa la pelle di Wai U.
0: Se stessi Wai U in casa mette nel rinda sacca, i soldi cangerono.
1: Sabe, scegliete.
0: Chi lo sono potere di chi lo da fare?
1: Vabbè, io mi faccio potere, li faccio prete.
0: Eh già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di qual. Io sono un uomo perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
1: Sei sicuro che se ve ne pollo perché la capa mi fai bene?
0: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
1: Già, sto tremando.
0: Comunque, non mi dimmi dire, tu tieni qualcosa da me. Io, vabbè, non si può mai sapere. La soffiata e ti ritrovi in mezzo di cuore, lo dico per te.
1: Hai ragione, ti pago via.

0: ecco voto. Mo sto più tranquillo.
1: Ma tu si pos, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che torna. E push gor. E sarei niente che occhio si vuoi lui. Ma ricordo se vabbè, ti giorno i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti. L'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, ne sei manca.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che poi è successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei chiuso con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
2: No, poi non è successo.
3: Maronna, G, ma se lei ha ogni piano d'aiuti, non sapevi che è successo!
1: L'hai visto?
2: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? La susta. Tu vieni con me che vedo la mano può trovare.
2: Sì, ah, vengo con te.
3: Sì, però un film ce li amo.
0: Corrido, corrido, presto il mondo sta male.
3: Ma Rosa!
1: Che è successo?
2: Venite con me, facete un rest, muovitevi!
1: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
4: Niente, buon fortuna.

0: Ho sentito la differenza.
1: Posto mus o musico? Questo è il genesis.
0: Quando parlo chis
2: e se capisce, ha sentito la differenza.
0: All'inizio ci vanno poche pazienti, ma poi si appassiona. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Posto!
0: Infatti è questo.
3: Mush!
0: Perfetto!
3: Tosta e mush!
0: Bravo!
3: Mush e tosta!
0: Non so vero, non so vero! Ecco qua, ti ho buttato una compagna la mia, ci ho comprato la una stazione, però non è mio.
4: Ma va bene! Da dove vieni?
0: E allora, che parla fa? Da Ciccio che non è italiano, come ti ho fatto il fun? Quello Ciccino ti ha chiesto da dove vieni.
5: A bagna, io non ho Italia, io a bagna, aiutami me, io lontano, lontano.
6: Albania vuoi dire?
5: Sì, sì, io Albania venire io.
0: Marilla, molta gente che sa parlare italiano, e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese solito?
6: Ma che c'è secca Albania? Mi sembra ritta Albania.
0: Oh, dici tu?
7: Wow, te la proprio faccia l'albanese.
0: Ma perché? Come so il faccio l'albanese?
8: Che se? Ma non va tutta a casa, no.
0: Sono tutte male femmine e maioli.
9: E tu invece?
6: E noi già sì, ma sai, ci pagano solo loro. Secondo me ognuno è sta casa sua.
10: E se una casa non ha tela?
6: Ma che c'entra? Chi se? Sono clandestina, non ho permesso.
10: E tu io non ho permesso?
6: Oh, sì, sì, avevo finito.
0: Ma che pure niente, sto facendo con l'albanese. Noi se andassimo in Albania, non credo che si raccolsero
6: la pensione. E chi ci va in Albania?
10: Non si può mai sapere.
0: Uaiù, adesso finiamo. Lei stanotte, adesso dormire qui. E domani le facciamo conoscere, no?
10: Domani.
0: E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, grazie, aiutate me. Dio, aiutate voi, grazie, grazie.

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere,

tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
2: E che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
0: Giorni fa è arrivato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
0: Come stai, come lo sai? E sto ammogliato da circa 2 anni, disse lui.
2: Bene, mi fa piacere, tu?
0: Io sto qua. Bene, allora quando ci vorrà con un caffè, disse lui.
2: Ti aspetto rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso vai e poi ti parla.
0: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
2: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una tavola.
0: Ha sparato?
2: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
0: Con me stamattina va sparato.
2: Pure stamattina. Kill, ma spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
0: Kill, peretta frutta e non va per lì.
2: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
0: ho caffè.
2: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
0: Godocci.
2: Ma voi che ne volete sapere?
0: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
2: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
0: E non ti coglie mai.
2: E se ne coglie mai. se ne coglieva se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti seguo la volta che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
4: Beh, Gigi, tu mi scusavi se non mi ho fatto guardare a casa.
0: Nina, per carità, ma tu sei chiuso.
4: Sono chiuso a cattare il polvere, volve, come erano per noi.
0: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
4: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
0: No, no, non è importanza.
4: Ma come non è importanza?
2: Sì, non ci servi nessuno. Mo se ne chiuda pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
4: Ma perché? Io non fatica.
2: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
4: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco. Va, va. Non mi fa toccare in erba.
2: Oh, bene. E come ti attaccano a me in erba? È nervosetto il signorino?
4: Signor, signor.
0: Non rispondito.
4: Come crede, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa?
2: È meglio che mi sto zitto.
4: Ma l'hai preso il caffè?
0: No, veramente no.
4: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci 2 caffè.
2: Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi.
0: Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
4: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè!
2: E perché tu sei ciongo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
4: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
2: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. A sera torno all'ufficio e mi rai solo vedere. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Ho il caffè, non lo vado a pigliare, schiatta!
4: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
0: Amico mio, sei pazzo? Venga, è una tazzina di caffè! No, la pena! Sì, non lo vuoi, non lo vuoi! Non va niente!
4: Lasciamo, Gigi, stavolta a Daverni!
2: E fornisci, fornisci! Almeno ci accuidiamo tutti e due!
4: Filomè, stavolta non hai scappo!
0: Signor, signor, state bene!
5: niente, che ci scambata pure stavolta.
6: Adesso vi porto il caffè.
7: Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo.
8: Oh mamma, ma tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
9: No, sono appena un po' caldato.
7: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
9: Ma perché? Tu non fatica?
7: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
9: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
10: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
9: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
10: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
7: Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore.
9: Squisito, prelibato.
7: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
9: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
7: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
4: Uè, Filome! Uè, Filome!
9: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
7: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che poi non è che teniamo una rendita di ricconi. Cose da pazzi.
9: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non ce n'è. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
7: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una mancia di inchiostro.
9: E vabbè, combinazione, dacci due fogli e basta.
7: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così presentato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
4: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
7: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così presentato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
9: Filome! Stasera ti mando a Campo Santo, aggiustami la giacchetta!
10: Amico mio, calmati, quello della amicizia tra noi!
9: Lasciami Cicci, voglio prese farne più! Voglio andare in galera! Aiuto!
10: Signor, non ti devi mortare nemmeno stavolta, vero?
7: Angela. Anche loro mi ha fatto un'altra grazia.
10: Ma possiamo morire proprio tutte e due!
7: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutto.
9: Cicci, non ti vedo bene.
10: E no, per... quello che devo dire, non devo dire.
3: Questa è violenza da delinquente.
10: Neanche mezzo due colpi di rivoltella verso la moglie. Dica a me, che ti denuncia e tu

0: faccio perdere un po'.
1: State buoni, me la vai e ricordati che grande è che sono una forza amici.
2: Ma vieni qua, allora, ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta. Ma vedi come mi muti? È una buonissima donna, ma tiene un carattere infame. E soprattutto, una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente, che di d'accetto se risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate e io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacani. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazia, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tratto. Perciò, per sta guiato con le mogli, salta a sparare per
1: quindi la pistola è caricata a salve.
2: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
1: E me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene. Ecco qua la giacchetta.
3: Sei contento?
2: Grazie.
1: Caspita, è tardi, devo andare.
2: Non puoi vedere la casa.
1: No, sarà per la prossima volta.
2: Daria.
1: Esci?
2: Sì, perché? Gli dispiace?
1: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
2: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure. Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita. Tu, non esci! Io esco. Tu, non esci!
1: Hai capito? Come sta? Farà, leghiamo un gelo!
2: Oh, Luigi, hai già parlato un cazzo, se no se ne accorgi. E se no, sarà la tragedia. Tu, non esci! Tu dici, ma è te, aiuto!
4: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma perché la dormi?
2: Verso mezzanotte.
4: Ti vestiti.
2: Ma tu ci vuoi? Aspetta.
4: Aiuto!
1: Commissario, ma poi l'hanno fatto niente.
2: No, perché io quando dormo, tengo su e voglio ruzzi.
4: Angelina, mi hai fatto un'altra grazia.
1: Non ci siamo. Questo Natale non è Natale. Io devo dire, non gli ho mai capito, ma per favore, Natale lì. Oh. E che giornata strada stamattina? Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che
5: Porto meglio.
1: E che
5: Voglio ci metto.
1: Dunque, abbiamo detto 8 per 12. Se fosse per chi ci facessi soltanto, vero?
2: E chi lo voglio?
1: Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
5: Eh sì, signore.
1: 80.
2: Ma che state facendo?
1: Guarda, levati le nante, non toccare.
2: E chi tocca niente?
1: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
2: Bravo, bravo, cammina messa sola.
1: Ma va a ma cammina messa sola. Ma no, e mo vento che è venuto a fare, ti dai!
6: Uè, mo sto arrivando!
1: Mo sto arrivando!
6: Ma che stai facendo?
1: Dobbiamo ristorare il locale!
6: Capito qua?
1: Dobbiamo presto la locale! Qua venire proprio sale il posto!
6: E noi?

0: nonna.
1: Nulla, nulla!
0: E voi chi siete, i pinguini?
2: È una specie, siamo sempre qua.
0: E mo penso che ne dovete andare, ne dovete dai!
1: Oh. Basta, e tu state zitto!
3: Come state zitto?
0: Lui parla quando gli va.
3: Sì, l'uomo, parla!
0: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: E chi è?
3: Dicono che il nostro carro sta diventando una sala delle corse.
4: E per noi ce ne dobbiamo andare.
5: Sì, però non sa. Si sono cagati sotto.
6: Hanno capito che qua non ci scherzi.
7: Non sei pazzia.
8: Ma che significa questa storia?
9: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
10: Pure di scugnizzi, pure di speranza e pure di strada va a cuore.

0: capizzone. A noi non ci devono ascoltare. Siamo da una cervella. Non sai che è la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare. Facciamo una lista.
2: Di volta la città.
3: Forse no.
2: Tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come? Non vi conosco. A fa pur te.
2: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa. Senza parlare.
0: Tante lui parole ti mi ha scritto il bacio.
4: Bella idea, non sapere.
1: Allora, così facciamo. Wayu! Yeah, my...

0: Fermati. Ma perché ti sono tutto assaggiando in vino?
1: Niente, non li voglio.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa siccome.
0: È possibile che non vanno lì?
1: Ci guardano, ma vedi?
0: Non posso morire.
2: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenere?
0: Allora perché non vanno? Non ci muore. Tengono la testa rivolta sull'altro.
2: Forse hai ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo un po'.
1: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
1: Boh, se ne sono andati.
0: E dove?
1: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
1: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, via, che me.
2: Vai, Dior.
0: Sono 20 anni che cerco di smassi con lui. E ora fai le capasse, per se vendi capo non lo fa più.
2: E capite, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
0: Non per molto, purtroppo. Tornerò.
2: Lo so, Horus, non per te.
0: Ormai dimmi la vita, ma tu hai ucciso qualcuno?
2: No.
0: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente? Tu lo faresti?
2: Sì, non so.
0: Sì, sicuro.
2: Come no?
0: Ormai tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
2: Con un colpo solo,
0: uno poco a volte, per un motivo, ma senza motivo. Ricordati che ammazza sempre un assassino.
2: Ma tu che vuoi?
0: Ormai tu lo sai, quello che vai consegnare a destra e a sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
2: Ormai che ti è successo?
0: Lo posso. Ormai tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va bene. Certamente, non puoi dare stesse soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
2: Ne convivo, non so, andiamo.
3: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la bella capossa?
2: Dicendo.
1: È vero, guarda, c'è scritto un colpo giornale.
4: Madonna mia, povero Aiuna.
0: Se da zero si faceva poche patizioni, questa cosa non succedeva.
1: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, sono sbagliato o no, ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere un ammazzarsi con le mani su, dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ho già sbagliato, dicete a me.
1: Armando vuole bene a Don Saverio.
2: Vuole Don Saverio d'Armando?
0: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
2: Don Saverio si voleva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
1: Ma chi è un prevede? Non si fa i fatti suoi.
2: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
1: Non siamo stati capaci di dire neanche la parola.
5: E non dice niente. Avete visto che lei è successo?
0: Povero Armando. Non so meritava proprio per me.
1: Armando, padre, Armando.
2: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
0: Ma poi, io me ne vado. Se ti vediamo.

0: dato una mano a Rosa e pure al figlio?
1: Ma doveva?
2: Cos'è? Non lo sai. Cos'è? Non ti preoccupare, perché io...
3: Ti sto aspettando da un'ora, Jenny. Che succede?
0: Niente.
3: Ma vattene, va, te conosco troppo buono, che succede?
0: Non mi piace fare tante cose.
3: Anche a me piacciono tante cose, ma certe volte te ne fa piacere. Ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non mi dico niente.
2: Ma parli a fare capasso.
3: È uscito pazzo, pensa di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto isso. Ma io sotto isso, perché a me non faccio la gente.
2: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
3: Rosa, mi devo nascondere.
2: Vieni, ti faccio nascondere io.
3: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Killa è pazzo, presa da capo.
2: Ma io ho bisogno di te, non me la sta solo.

capito, sapete? Quello che siamo odiato è di soldi. Quando cantano è troppo caro. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho accontentato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny. Dille per Raffaele Capasso, o Russo, lo stai ancora aspettando. E dince la compagnia sua, a Rosa, che le capisci. Lo piace a fare la musica. E cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: magro mi sto.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro ne fa mai nel conto perché è un provo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma è il solito, non ce lo sa, è visto di...
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì, e stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove, e voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quella papà.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
1: Non sapete, se da signore commissario, vi convivo.

0: Scusate, mi conviene se non volete fare la brutta figura.
1: Che è successo? Chi lo dice a Ro?
2: Buongiorno!
1: Guarda, non riesco ad andare, non chiamo la testa, non ci sta.
2: Oh, scusami, Mari, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa.
1: Scusami, Mari, ma non è solo questo. Dicono che si sono presentati due uomini che non trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
2: Ma quale zio? Mio figlio non mi ha zio.
3: Ma allora, ho voluto una figlia.
4: No, ho figlio mio.
3: Sapete, ha capito, due uomini che volevano più figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era zio, mamma.
2: Chi era questo lui? E chi lo sa? Lui diceva di essere uno zio. Ma quando mai arrestato, zio?
5: E Rosa dov'è?
3: E corsa a casa il figlio per vedere.
1: Tutto a posto. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa lo veste e lo porta fuori.
3: Jenny, hai saputo che vuoi il figlio di Rosa all'asilo?
5: Sì, lo so, ma chi è? Sapete, penso io.
6: Sì, la sorella da quelle che posso, Rus. E se volevo prendere con Rosa, perché ti ha fatto uno sconto? E se volevo prendere con Piacuri, triamo. Che schifo.
5: Ma che facciamo, da Zavetti?
6: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo. Oh,

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzionale.

funzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutti.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza

0: dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIEL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lead aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center nel complesso di San Michele Arcangelo. Sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
1: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo 4 gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Avremo i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante

Negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi

da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate e private delle estremità fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mfamalakap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone, delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legati alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio

0: viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito

0: anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
1: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

Namaste. Benvenuti alla nuova stagione di Giusto Yoga con Web TV. Sono Sayana Ramotta e oggi faremo la nostra pratica mirata all'osteoporosi, balance, equilibrio parte 2. In questa pratica di oggi abbiamo la possibilità di sperimentare un attrezzo che tutti voi avete a casa, che è la sedia. Quindi la sedia ci aiuterà a monitorare, diciamo, a darti questa stabilità per lavorare ancora di più il tuo equilibrio, ok? Avrai bisogno sempre del tuo tappetino, di un po' di cubetti, i tuoi cubetti e la tua sedia. Per iniziare però iniziamo seduti, quindi manteniamo le gambe in su casa, le gambe incrociate con la caviglia, che saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove tutta la tibia appoggia, le ginocchia sono più basse. Ti chiedo di portare attenzione per mantenere gli ischi sempre saldi, la colonna dritta, spalle lontane dall'orecchio. Andiamo a inspirare, portiamo le mani al centro del cuore. Ricordiamo sempre di chiudere gli occhi e di portare attenzione al nostro corpo fisico, i nostri primi cosci, primo coscia. I cosci sono i nostri strati, no? Quindi abbiamo possibilità di sentire il nostro corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi, il nostro corpo energetico, come va il nostro livello di energia, il nostro corpo mentale, la mente, dove è in questo momento, è importante che sia nel presente, o almeno riusciamo con connessione.

0: la connessione dei respiri del nostro corpo fisico e poi anche avere la consapevolezza del nostro quarto corpo, che è l'emozionale, la parte emotiva, come ci sentiamo, no? I sentimenti che affiorano, che vengono, e poi la nostra connessione con la parte spirituale del divino che esiste in noi, in connessione con ogni essere vivo di questo pianeta. Quindi prendi attenzione per un secondo a questa body sensation e andiamo a portare attenzione sempre a questo disagio, no? L'osteoporosi, che è una malattia, un disagio proprio silenzioso che arriva piano piano, ma soprattutto ci sono tanti marcatori come la menopausa che questo può accelerare, perché poi abbiamo la perdita di estrogeni. Quindi è importante fare una buona prevenzione, te che sei ancora in perimenopausa oppure te che sei già in menopausa e hai per caso la, o con un livello di osteoporosi. Prendiamo attenzione su questo e da qui ti chiedo ancora di inspirare, portare le braccia verso l'alto e torniamo, andiamo a incrociare le gambe, da qua andiamo a salire per riportare attenzione adesso sulla nostra sedia.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prendere una sedia, basta una sedia classica della tua casa, ok? Una sedia dove potrai avere il sedile, ok? E lo mettiamo prima e ci sediamo con i piedi davanti. L'importante è che quando ci sediamo non avremo la colonna che tocca, non siamo là dietro, ok? Ma siamo proprio un pochettino avanti, ok? Benissimo. E da qua riportiamo l'attenzione. Sento bene, il ginocchio deve essere in linea con le tue anche, quindi se la sedia è troppo bassa, troppo alta, devi solo aggiustare. Se è troppo bassa, magari potrai appoggiare su un cubetto per mantenere l'altezza delle ginocchia con le anche, ok? Quindi da qua iniziamo con le gambe unite. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo. Espirando, porto il petto in avanti, come una sorta di gatto e mucca, però con i piedi uniti. Inspiro, apro bene e adesso vado a portare le mie mani abbracciando dietro, mi lascio la testa, appoggio le mani e srotolo. Da qua iniziamo solo a sollevare il tallone del pavimento, cercando di fare questo movimento di pompa linfatica. Questo è un movimento molto importante, perché si dice sempre, no, che i polpacci sono i nostri propri secondo cuore, quindi tutto ciò lì c'è proprio un sistema, un ingegno che il nostro corpo è perfetto di pompare. Quanto più noi utilizziamo questo sistema, questa spinta, più noi possiamo utilizzare questa, mandare il sangue che, no, che va da alto verso il basso, ritornare, no? Ritorno venoso. Quindi facciamo questo, poi andiamo a portare le gambe divaricate e anche qua sollevare per mobilizzare sempre bene la punta dei piedi, quindi mobilizzare questo movimento, perché poi quando siamo in equilibrio abbiamo bisogno di questo, no? Benissimo, ritorniamo coi piedi Quindi andiamo a portare i piedi avanti, mobilizzo solo la caviglia, quindi andiamo a mobilizzare la caviglia, torno, sempre portando, guarda la punta dei piedi, tallone al pavimento, i piedi, le dita che vanno verso l'alto e verso il basso, allungo bene la colonna, benissimo. Da qui facciamo più piccolo movimento delle ginocchia lateralmente, ok, benissimo, solo per sentire, poi andiamo a portare le ginocchia al petto, scendiamo per fare questa mobilità, portando le ginocchia al petto, scendiamo, solleviamo, benissimo, bene, bene. Da qui andiamo a portare i ginocchi al petto e andiamo ad esarotare, torno in centro. Questi movimenti qua noi li facciamo prima di fare i movimenti esercizi di balance per dare proprio questa consapevolezza che tutto il nostro corpo ha bisogno di questa mobilità, soprattutto delle anche, se avete fatto già la classe di mobilità delle anche, che è quella che ci permette poi di camminare bene, no? Deambulare, quindi sollevare il ginocchio al petto quando si cammina per non perdere la mobilità del bacino, ok? Da qui adesso andiamo a riprendere, inspiriamo, facciamo solo un piccolo movimento, facciamo una piccola torsione guardando verso la tua destra, ricordando che ci sono alcuni movimenti nell'osteoporosi che sono un po', dobbiamo evitare, tipo una torsione estrema, ok? Inspiro, torno con la testa, apro le braccia, espiro, vedi che questa torsione è proprio laterale, io guardo qua, non guardo là dietro, quindi guardo là dove il mio tronco, la mia testa arriva. Una torsione più profonda sarebbe guardare la spalla indietro, ma a volte se hai una osteoporosi più di un livello 1 è meglio non esagerare, ok? Portiamo qui, inspiro ancora, quindi guardo e guardo avanti, ok? Diverso della, quando facciamo nello yoga classico che è guardare là. Quindi una torsione molto lieve e è importante entrare in espirazione con questa torsione e ritorno. Da qui riportiamo e andiamo adesso a in piedi. Da qui andiamo a portare la nostra sedia in questa posizione girata al contrario, ok? E andiamo a prenderla appoggiando bene a una distanza di un passo e vado soltanto tenendo sollevare il mio tallone e facciamo quello che abbiamo fatto prima della pompa linfatica, quindi la sedia mi aiuterà a mantenere questo mio equilibrio, ok? Perché poi andiamo a portare un equilibrio maggiore, quindi riporto qua, ancora per due, adesso rimango su e vado a portare le braccia in linea con le spalle. Se perdo l'equilibrio basta che tocco la mia sedia, ok? Apro. Peso del corpo sul primo e secondo dito e ritorno. Fatto questo, vado a fare un passo all'indietro e vado a sollevare i ginocchi al petto, sollevando i ginocchi al petto, benissimo. Vado a rimanere con il ginocchio adesso destro, allungo un po' la sedia e sollevo i talloni. Vedo se riesco a portare la tensione, sollevare, staccare i talloni e mantenere il ginocchio più alto possibile. Poi l'altro, porto il ginocchio al petto e poi stacco il tallone di terra, ok? Stacco il tallone di terra e mantengo l'equilibrio, bene? Questo lo facciamo anche di fianco, quindi ho la mia sedia qua, sollevo prima la mia gamba esterna e sollevo il tallone, porto a portare le braccia, quindi questo è il mio equilibrio, fino a che dopo potrò tenerli. Ma qua serve per aiutarmi, quindi facciamo solo 5 movimenti. 1, 2, 3, concentra bene, 4, 5 e poi rimango per 3 secondi e torno, ok? Poi andiamo a cambiare la sedia di lato, così sei più libera, ok? E facciamo prima il ginocchio, 1, e solleviamo, prima balance, poi se riesco, bene, c'è un lato sempre più forte dell'altro, scendiamo, e adesso facciamo la pompa linfatica con una gamba sola.

tre, quattro, cinque, rimaniamo là, uno, rimango, per almeno 3 secondi, uno, oppa, rimani, due, tre, benissimo. E qua abbiamo fatto la prima. Poi andiamo a sentire un allungamento, portiamo la gamba dietro per allungare, perché quando lavoriamo il polpaccio sentiamo tantissimo, no? Il polpaccio, quindi porto per allungare bene il polpaccio da mia gamba che ho appena fatto. Poi cambio gamba. Benissimo. E da qua adesso vado a portare la sedia più lontana possibile. E vado ad arrivare un momento dove sarò con le mie gambe, vediamo qua, le mie gambe distese a 90 gradi, vedi un angolo di 90, e le mie gambe dritte e il mio braccio disteso. Da qua respiro, faccio un gatto e la mucca, inspiro, piego le ginocchia, espiro, gatto e mucca, gambe distese, inspiro, guardo avanti, quindi qua per espiro, ricordiamo sempre che abbiamo bisogno di fare per migliorare la densità ossea, avere un stress biomeccanico. Spalla lontana dell'orecchio, inspiro, piego le ginocchia, guardo su, gatto, mucca e qua è gatto. Distese, coluna a metà strada, inspiro. Da qua rimango e vado a portare adesso il ginocchio al petto e distendo la mia gamba, vedi? Nella posizione del guerriero, quindi gambe. Inspiro e espiro, faccio gatto. Inspiro la mucca, l'aeroplano, l'aereo. Una sorta di, proprio per provare il tuo equilibrio. Uno, l'aeroplano. Virabhadrasana 3 e torna. Importante che le anche siano chiuse, vedi? Non aperta, chiudi bene, rischi. Espiro. Poi da qua andiamo a portare i piedi che si extraruotano, quindi guarda, faccio un'apertura dei piedi, piego le ginocchia. Le mie ginocchia devono andare verso le ultime due dita, quindi verso indietro, non in avanti, quindi ricorda di questo. Da qua, anche qua, mucca. E gatto con la prima della danza. Adesso riporto 90 gradi e vado a cambiare gamba, quindi stendo la gamba opposta, anche chiusa, ginocchio al petto, gatto, e Virabhadrasana 3, guerriero 3, chiudo, e inspiro, usa il tuo balance, il tuo equilibrio, le anche sono chiuse, gli ischi si allineano, quindi qua. Ancora per uno, mantenendo il tuo equilibrio, guarda bene linea tratto cervicale, tutto allineato con la parte toracica e riporto i piedi uniti. Da qua piego le ginocchia e vengo salendo una vertebra alla volta. Questa è la nostra prima serie utilizzando la sedia, quindi possiamo utilizzare questi movimenti per darci questo stress muscolare necessario per mantenere. Adesso da qui riprendiamo la nostra sedia e riportiamo adesso davanti, ok? Benissimo. E andiamo adesso a sederci di fianco. Vede che sono seduta sull'estremità, quindi non siamo qui, siamo qua. E vado a portare, sollevo il talone e dal talone vado semplicemente fare un stand up, quindi faccio un
E torno facendo il mio preparo Tadasana. Quindi riporto le braccia avanti, piego e mi siedo. Quindi vado avanti, subito stacco i piedi, talone, porto avanti, mi siedo. Per tre, sollevo, sollevo, sollevo, porto avanti e mi siedo. Quindi questa è una sorta di squat, ok? Dove da qua facciamo i palm tree, che è l'albero. E mi siedo. Porta sempre questa spinta per salire e tornare. Avanti. Benissimo. E osserva come è il tuo equilibrio. Perché quando noi abbiamo un equilibrio più forte, che cosa? Ci aiuta a prevenire per delle cadute, no? Quindi l'equilibrio è fondamentale. L'osteoporosi sappiamo che la cosa che dobbiamo evitare è proprio le cadute improvvise, oppure se cadiamo abbiamo il corpo tonico per poter tenere. Benissimo. Da qui adesso andiamo a riportare lateralmente e andiamo a combinare adesso i movimenti che abbiamo fatto. Quindi abbiamo portare qua. Sollevo il talone, braccio in linea. Porto ginocchio al petto. Distendo e torno. Quindi uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ottimo. Uno, ginocchio al petto, due, tre, quattro. Ultimo, uno. Mantenere 3, 4, ottimo. Un'altra cosa molto importante per l'equilibrio è mantenere un punto fisso. Quindi, dentro dello yoga, noi chiamiamo questo punto di Dharana, che è lo sviluppo della concentrazione. Quindi, trovare un punto che può essere dentro di te, quindi ascoltare il tuo respiro, oppure un punto che può essere la tenda di casa tua, un scratch sul muro, che quindi è portare questo momento di focus e attenzione. Da qui, uno, due, distendo e scendo, respiro fluido, e ricorda che la sedia è qua solo per darti l'appoggio,

che hai fatto questo, avrai tanto, sentito tantissimo la polpaccia. Ricordiamo di ripetiamo la serie di allungamento. Quindi appoggiamo là, deve avere questa distanza, la gamba davanti si piega, appoggio sulla mia sedia, sento tirare tutta la parte posteriore, ok? Che è importante. E poi dall'altra gamba, cambiando sempre, benissimo. E adesso che abbiamo finito com essa prima parte, lasciamo la nostra sedia da qui davanti. E andiamo a sdraiarci, a sederci sul pavimento, appoggiando le gambe sulla sedia. Quindi andiamo a portare, riportiamo là le gambe, 90 gradi, come abbiamo già fatto, no? Il nostro Shavasana. Posso anche portare un cuscino sotto la base della colonna, per essere più confortevoli. Importante che la colonna sia a terra. Qui rimango nel mio Shavasana. Palme verso soffitto. Lascia solo che il corpo adesso ti porterà, sarà molto più caldo perché i movimenti erano dinamici. E palme delle mani verso soffitto. Porta adesso le ginocchia al petto per fare a panasana. Distendo le gambe per andare in viparita. E poi

intorno coi piedi. E osserva bene il tuo respiro. Dirga breathe.

Da questo momento prepariamoci per uscire, quindi portiamo le ginocchia al petto e giriamo sul lato destro. Piano piano riportiamo seduti, le gambe incrociate in Siddhasana. Sentirai il tuo corpo diverso, ti chiedo di inspirare, porto le mani al cuore, plesso solare, osserva cosa vieni dopo questa pratica. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi e vi invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni a Gusti Yoga su Web TV. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre,

0: terrestre sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che

0: In acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in quattro località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati,

0: In tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
1: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
0: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
2: يعني صحيح انا احلامي بسيطة يعني انا الحلم تبعي
3: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
4: Questa è una bambina rescapée de guerre è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
0: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni COMI, AVAZ, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
5: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
6: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Danila Piacasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano, in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, accorso sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

0: Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del Rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposto inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
1: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
5: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti. E vorrà dire anche per noi adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
1: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
3: Il Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow-up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti, anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega con grande

0: senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
1: A Sapri si è aperta l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata Piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto, con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
1: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
1: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza

0: consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karim con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con Spazi Sonori, il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme.

0: si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
1: «Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!»
2: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
3: «Perché, Corrado?»
1: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: «Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
2: «Non posso parlare, maestà! Se vi dico la verità, finirò in prigione!»
3: «Non devi avere paura di dire la verità. Parla!»
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
3: «Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.»
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: «Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?»
3: «Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi!»
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
5: «La punizione più severa che ci possa essere, mio re! I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati!»
3: «Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu! Hai deciso tu stessa la tua punizione! Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza!»
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre.
5: C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
6: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
6: «Vado io e torno prima di sera».
8: «D'accordo, però copriti bene».
5: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
7: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
9: «Va bene, mamma».
5: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
10: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
5: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
10: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
5: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
9: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
5: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
9: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
5: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
9: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
5: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
9: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
5: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava
0: e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso.

0: Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande!

0: i denti e la bocca grande per mangiarti meglio.
1: All'improvviso il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso. Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare, dove corri?
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
6: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
1: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
7: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI-Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,20

Agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della mobilità stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Danila Piecasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano, in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, accorso sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso, anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
0: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
5: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa o qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti, e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
0: E restiamo sul fronte della sanità. Il Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della Fibrosi Cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
3: Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani, grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo,

0: Giuseppe Spera punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
0: A Sapri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata condotta dal giornalista ed analista politica Antonella Grippo ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione ha lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del Sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
0: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
0: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita e fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E Fuori Nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro, un ritorno alle origini ricco di significato che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: Restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karima con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Bruno, Antonio Mastandrea e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con spazi sonori. Il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo far riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Pestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Philcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Philcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quei 3 mesi, che è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è

0: dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
1: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto.

0: subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah,

0: compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca

con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione.

0: abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
1: Molto molto equilibrata, eh?
0: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine.

0: È buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male. Noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici. Non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
0: Certo.
2: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute, sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante, importante.
0: Sì, sì.
2: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia di Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve e in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari.

vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci, guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali.

0: e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa

0: sparare ed è stata accolta a casa Ikebana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma Amor e Sal. Lucia Grasso, volontaria.
1: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
2: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Daniela Piecasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del Rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del 7° nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
0: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il

0: direttore generale dell'ASL Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
1: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedaliero di Pollo con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di dietologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti, e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
2: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
3: Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani, grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
2: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
0: A Sapri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata condotta dal giornalista ed analista politica Antonella Grippo ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
0: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali.

0: promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
1: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di

0: San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita e Fuori Nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia e Fuori Nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
1: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karima con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale

paese può diventare musica, e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla, con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Nel cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.

0: La comunità di Santa Maria di Gottia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini, quindi noi abbiamo anche due abbazie. Il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
1: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al Palazzo Municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato del

0: l'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il figo d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni, fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino a 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica. 21 km in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo

0: più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima. Sembra di arrivare, ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica. Ma poi, grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti. Un aumento notevole a confronto dell'anno scorso, sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
1: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9.15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
2: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei, gli anni passano. La manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere, abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh? Panino a bresaola, i zoccheri, gli occhietti alla Bormina, pasta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, io.
5: E anche il di cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
6: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Cucina, posso chiedere se devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: l'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: andare a Stelvio la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscola.
1: E piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: venite, ragazzi?
1: Monza,
2: Arese.
3: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
4: Ciao.
0: Dai.
5: Grazie, brother.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
6: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda, duda. Però si fa, si fa.
7: Marco!
8: Coco!
7: Grande Marco!
1: Acqua! Sì, ciao!
9: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
9: No, ah, ok. Parlo in francese loro.
1: Ok, grazie mille.
10: Grazie.
11: Alla grande!
10: Alla grande!
11: Alla grande! Divertentissimo!
1: Vi fermate un po' al ristoro?
11: Sì, facciamo un attimo.
10: Aspettiamo i compari.
11: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura ma bella, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
5: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però vabbè, tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare, lo Stelvio è lo Stelvio. Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia, sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto, crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Bobbio Stelvio.
2: Grazie.
4: Lui è belga.
2: Ah, belga?
5: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
5: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
5: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello. Bellissima grazie. Esperienza.
2: Grazie, grazie.
6: Vamos, vamos! Malostica, malostica!

edizione numero 41 della Restelvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione, di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita, comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere, non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide

0: e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi

0: Non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuizione

0: all'attività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma a Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto dunque Pietro Dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara, ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita.

0: vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.
1: Il live è un momento di condivisione. Il live è gioia condivisa. Quindi in quel momento si vibra assieme e veramente i momenti più belli sono quando davvero quel palcoscenico non esiste più. Cioè il palcoscenico a volte può sembrare una cosa che separa. Ecco, uno dei momenti più belli è quando è come se si sciogliesse, è come se si venisse a generare questo circolo virtuoso.
2: C'è qualcosa di magico quando tu vedi un artista dal vivo. Diventa poi nell'immaginario di tutti un ricordo indelebile. Quando sono andato al concerto di Vasco, quando sono andato al concerto di Elisa.
1: Per l'artista al giorno d'oggi significa potersi raccontare ancora più profondamente, perché l'album a volte nasconde una serie di limature che vengono effettuate, che talvolta tendono un po' a snaturare la verità. Si è tanto lavorato sull'editing, no? Quindi si edita, si sistema il tutto per essere perfetto. Per essere perfettamente a click si utilizza il click. Una cosa che è bellissima che sta succedendo ultimamente invece è che si stanno un pochino rilasciando queste cose, quindi ci sono alcuni artisti che operano proprio in questo settore più libero, più verità, con anche il permettere che ci siano i suoni, ad esempio, di un pianoforte sporco, quindi della meccanica stessa del pianoforte che si sente. È un altro universo. Diciamo che attraverso l'utilizzo di microfoni tu vai a decidere quale realtà vuoi mostrare. Ecco, e quindi nel live questa cosa è molto più vera.
3: Per me il successo in musica ha a che fare in maniera molto parziale con le 12 note, ma ha a che fare con quell'elemento lì, che è il carisma, che non si insegna. Al limite c'è insabbiato e un bravo maestro riesce a togliere la sabbia e tirarlo fuori. Però non si insegna, il carisma è il carisma.
2: E che la presenza scenica vuol dire essere presente in quel momento, farsi attraversare dalla musica ed essere se stessi al 100%. Questo è essere presente ed avere presenza scenica. Quindi magari non ci sei nato e non hai questa attitudine, però così come si può imparare ad essere più intonati, si può imparare a stare meglio sul palco.
3: Guardate, vi racconto questo episodio che riguarda Morgan. A mio modo di vedere, Morgan ha molto carisma. Ci ho lavorato per 2 anni e quindi riconoscevo il suo carisma, ma mi sono accorto del carisma di Morgan un giorno che sono andato a un concerto dei Blue Vertigo. A un certo punto c'è un momento dove il solista musicale non era Morgan, era un altro, non mi ricordo se era un componente dei Blue Vertigo, un'altra persona che stava dicendo la sua con il suo strumento, e il piano luci ha seguito questa cosa, quindi ha messo in buio Morgan e ha illuminato sul palco il musicista che stava performando, ma le teste sono rimaste girate verso Morgan anche se era in buio. Questo è il carisma.
2: Si pensa, devo essere un bravo musicista, devo essere un bravo cantante, quindi essere intonato, andare a tempo, e tutto questo è perfetto, però la presenza scenica ha la stessa valenza, perché io ti vedo. Ti vedo se sei agitato, ti vedo se hai paura, ti vedo se hai l'ansia, e tutto questo fa sì che la tua performance non ha più la forza che dovrebbe avere. Posso citarti dei artisti che magari non sono esattamente intonatissimi, però hanno una presenza incredibile, e le due cose si compensano talmente tanto che fanno sì che quell'artista comunque ha successo. Così come puoi avere una voce incredibile e una presenza un pochino meno. Come vedi, le due cose sono due elementi che devono convivere. È un po' un magnete la presenza scenica. Ogni persona ha delle caratteristiche. Poi tu puoi dirmi, ma io sono scoordinato. Ci sono artisti che hanno fatto del loro modo di essere poco coordinati il loro marchio di fabbrica. Uno su tutti che mi viene in mente, Kurt Cobain. Lui stava nel suo mondo, non faceva grandi cose, ma c'era, era presente, cantava il suo mondo interiore in un modo così viscerale e autentico che diventava assolutamente una calamita.
3: Nick Cave ha un carisma impressionante, ma in realtà per me tutti quelli che ce la fanno, adesso magari, ma attraverso la televisione è complicatissimo.

0: Il carisma, però si intuisce anche lì. Tutti i grandi in realtà non possono non averlo il carisma.
1: Degli anni 50 sicuramente Elvis Presley, perché è stato uno dei primi a creare un movimento che poi è diventato iconico, no? Il suo movimento del bacino. Quindi anni 50 sicuramente Elvis Presley. Negli anni 60 James Brown.

0: perché anche lei davvero ha, anche lei ha messo bam, un mega marchio e uno standard altissimo. E oggi ti direi un artista maschile, Bruno Mars. L'elenco di italiani in passato, ti dico, Mia Martini ha insegnato ai cantanti italiani a mostrarsi estremamente fragile ed essere talmente vera nella sua fragilità di riuscire a prendere i cuori degli italiani e di farli in mille pezzi. Se dovessi dirti invece un cantante contemporaneo italiano, ti direi Mahmood, perché Mahmood sul palco ha una potenza incredibile, è estremamente se stesso e ha trovato un suo modo di muoversi.
1: Enzo Iannacci. Con Enzo sono andato con lui tanti anni fa, nel 79 ancora, 80, quando abbiamo inciso Ci vuole orecchio. E da lui ho imparato a fare spettacolo, diciamo, perché Enzo, oltre che essere un cantante, un compositore, un autore di testi, era anche un attore. Attore di cabaret, ma anche attore di cinema, perché poi ha fatto dei film con Monica Vitti, ha lavorato un po' con tutti, con la Cardinale. Ecco, Enzo era uno che sul palco teneva il palco. Poi ci sono altri che tengono il palco molto bene, tipo Renato Zero, quale anche lui dall'80 ha cominciato a fare il primo album, poi le tournée varie. Un istrione.
0: Oggi non c'è più l'imposizione che devi essere così altrimenti non avrai successo, perché c'è un po' di tutto. Non c'è più devi essere per forza magro, alto, bello, non devi essere per forza filiforme, una fotomodella, perché oggi come oggi è più importante la verità. Quindi puoi essere quello che vuoi, l'importante è che tu abbia qualcosa da dire e lo devi dire in maniera sincera, con la tua musica e come sei sul palco.

0: Io trovo che i cantanti più autentici siano quelli che sono in grado appunto di costruire un rapporto dal niente con chi li ascolta. È una forma di comunicazione super viscerale dove si possono trovare delle connessioni emotive sia da performer, diciamo da interprete che da ascoltatore. Si crea questo filo conduttore.
1: Un'emozione particolare che ho incontrato quando suono dal vivo, sicuramente dopo il periodo in cui con Gammon abbiamo partecipato al Festival di Sanremo con il brano in cui ho partecipato alla scrittura, nei concerti che ci sono stati durante quell'estate, molto spesso per quel brano lì ci veniva fatta la standing ovation. E quella cosa lì è un'emozione forte, un consenso, un gesto di stima da parte del pubblico che ti fa capire che hai fatto centro, sei riuscito a cogliere qualcosa in chi ti stava ascoltando e questa cosa è abbastanza impagabile.
2: I concerti di un tempo sono davvero un ricordo passato perché oggi siamo proprio in un altro mondo. Quelli di un tempo erano concerti prevalentemente pensati per essere suonati, per essere cantati, cioè c'era una partecipazione diretta della cosa più importante della musica, che è la musica e basta. Nel senso che aveva pochi supporti altri, no? C'era la performance dell'artista e c'era una bella festa insieme per riuscire a vivere quello che l'artista aveva da dire. Tutti si ricorderanno dei concerti Guccini, cosa aveva i concerti Guccini? Una chitarra, un gruppo, un microfono e la gente che viveva insieme.
3: Io ho una figlia ventenne, le piace la musica e quindi spesso la accompagno ai concerti di artisti anche molto, anzi importantissimi. Tu vai a sentire questi concerti e non suona nessuno. Cioè, magari c'hanno 30 ballerini, una scenografia incredibile, poi però c'è un arpista che fa finta, una tastierista che non si sa cosa fa e un batterista, sono in tre e dall'impianto esce qualsiasi cosa. Perché ormai l'aspetto scenografico è diventato quasi più importante dell'aspetto esecutivo.
2: Piano piano gli americani, gli inglesi sono arrivati con le loro proposte di ampliamento dell'esperienza, non più soltanto delle orecchie, ma sono cominciate queste esibizioni dove la parte visiva era una cosa molto importante. Io ricordo, ad esempio, ho fatto un tour con gli Emerson, Lake and Palmer, dove Keith Emerson era su un pianoforte con una sorta di ruota che girava.

0: E lui girava con questo pianoforte, con questa ruota, con i fuochi artificiali attorno. Quindi quello con la musica aveva poco a che vedere, ma aveva tanto a che vedere con lo spettacolo visivo. E sai, sono arrivati i laser, sono arrivate tutta una musica anche da ballare. E i concerti sono sempre più diventati dei grandi spettacoli multimediali.
1: Ce n'è tantissimi artisti in gamba che suonano, che programmano, che portano in giro degli spettacoli meravigliosi. Però è difficile proporre qualcosa, soprattutto a livelli importanti, che non dia una grossissima importanza all'impatto scenico. È giusto alla tecnologia, ma voglio la band che suona. Cioè, comunque è giusto dare alla gente musica eseguita. Perché un concerto per me è quello, non è andare a vedere il cantante che magari fa finta, ma siccome è lì, io vedo il cantante, sono apposta. No, io voglio andare a sentire la gente che suona. Però ormai forse è diventata quasi romantica come visione della musica.
2: L'ansia è una cosa che diciamo, non si allontanerà mai da te. Ci si convive, si impara a metterla lì, a tenerla buona, ma è una cosa che si gestisce un po' con il tempo e con l'esperienza, perché io la reputo anche una parte fondamentale del nostro carattere, perché avere un po' di ansia, un po' di brividino vuol dire che ci tiene vivi, insomma.
3: Mi sono trovato su dei palchi incredibili per me, con davanti magari 10-20 mila persone. Avevo paura di avere paura. In alcuni momenti mi sono detto, ma chissà se ce la farò a rimanere tranquillo. E lì è stata la professionalità di tutti. Quando giri così ci sono anche momenti di difficoltà, bisticci e casini. Sono sempre situazioni complicate perché piene di imprevisti, misunderstanding. Bisogna mantenere la calma in alcuni momenti. Però io di mio sono calmo, quindi non, quello no, no, non è stato
4: un problema. Uno dei miei motti è migliorare di giorno in giorno la gestione dell'imprevisto, la capacità di gestione dell'imprevisto. Una delle maniere è quella appunto di avere un team di persone specializzate, ognuno con un'area specifica, una capacità di ascolto, umanamente proprio parlando, cioè quindi la capacità di comprendere fino a dove arriva il tuo operato, quindi se io devo suonare, devo performare, io mi devo preoccupare di quello che è il mio strumento.
5: L'ansia è un argomento costante nelle mie lezioni, proprio perché siamo esseri umani. Quando siamo sul palco e quindi ci sentiamo in qualche modo soggetti al giudizio degli altri, è lì che scatta l'ansia. Io quello che faccio è cercare di ricordare ai ragazzi il motivo per cui tu hai scelto di fare questo mestiere. L'ansia ti viene quando hai paura di essere giudicato, ma se io ti devo raccontare qualcosa e lo devo fare in maniera sincera, devo riportare il pensiero dove conta in quel momento. Cioè, adesso sono davanti a te e ho due telecamere puntate. Non sto pensando di essere ripreso, perché se il mio pensiero fosse lì, incomincerei a pensare: ma sono messo storto? Vado bene? Sono bello abbastanza? Piacerò? Però quello che è importante per me in questo momento è di dirti qualcosa che per me ha un valore. Stessa cosa vale per la musica. Se io ho deciso di cantare, lo faccio perché ho il desiderio e l'esigenza di esprimermi.
4: Perché io, da un punto di vista tecnico, posso essere pronto dal punto di vista tecnico-musicale, ma da un punto di vista poi magari emotivo ho delle fragilità, e queste fragilità a volte vanno a un po' sporcare quello che potrebbe essere la buona riuscita di un prodotto. E quindi, se io mi focalizzo su quello che voglio comunicare, su quello che voglio esprimere, come artista, vinco. Per me quella è vittoria.

0: solitamente si scarica, si montano prima diciamo la backline, tutti gli strumenti. Una volta montati gli strumenti, quindi con i microfoni si cabla tutto, ci si sincera che i segnali arrivino dove devono arrivare, insomma che sia tutto a posto. Si fa un play magari di qualche pezzo che ci piace, che conosciamo, sentiamo l'impianto, e dopodiché parte insomma il soundcheck. E una volta finito il soundcheck, poi specialmente appunto nelle date più grosse, uno ha poi a tempo di tornare in hotel e di rilassarsi un po', un paio d'ore prima della cena. Poi una mezz'oretta prima si torna in regia, ci si riaccerta che tutto funzioni e si fa il cosiddetto line check, quindi che tutte le linee del palco arrivino nei corretti canali, con la corretta, insomma, il corretto livello, eccetera. E poi c'è, che Dio ce la mandi buona, si aprono i canali e si va.
1: Ci vuole empatia. Bisogna fare in modo che con i colleghi ci sia quel clima che si instaura fra amici, perché sono colleghi, ma si diventa anche amici, molto amici, perché se voi pensate che nelle tournée si vive 24 ore su 24 insieme, sempre si viaggia o con la macchina o col bus o in aereo o in treno, si va in albergo, si mettono le valigie, si va in teatro oppure negli stadi, si fa il sound check e poi si aspetta, si fa il concerto e poi dopo si va a mangiare, poi si va a dormire, si dorme insieme, cioè è una vita, per me è stata una vita molto bella, devo dire la verità, però io sono una persona che comunica facilmente, quindi non ho avuto questi problemi.
2: Stato in tour con Sananda Maitreya e abbiamo girato per una decina di date. Siamo stati in Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Serbia. È stata molto emozionante, faticosa, perché ha richiesto parecchio tempo di preparazione, ma è stato anche molto divertente. Ti trovi immerso in un momento, in una piccola bolla di entusiasmo che è una figata.

0: live è una fonte enorme di guadagno per gli artisti di oggi. Come sappiamo, tutte le piattaforme digitali, ai noi, non ci supportano abbastanza. Una volta andavi dal negozio di dischi, compravi il vinile, compravi il disco, sapevi che parte di quell'introito era direttamente correlato alla tua persona o comunque al tuo team di lavoro. Oggigiorno si è un po' costretti a fare live perché quel tipo di guadagno ai noi non c'è più. Credo sia importante però sempre partire da un prodotto discografico, da un'idea e poi spostarsi nel live. Personalmente credo sia molto più interessante poter scoprire all'interno del live delle sfaccettature che il prodotto discografico non aveva. Quindi avere una sorta di parallelo sul live, non solo per incuriosire, ma per dare più sfaccettature e più possibilità all'artista.
1: La macchina del live è enorme, cioè oltre a me ci sono almeno altre 30 persone, però questo solo nel mio team audio, che sono fondamentali. La buona uscita di un live è veramente in mano a tantissime persone. Difatti con Brunori siamo più di 50 in giro, 7 bilici, proprio un lavoro di squadra totale. Quindi la richiesta di live in realtà ce ne sono tanti di tecnici, anzi mancano tecnici per il live perché fanno tutti i concerti. L'unica ormai fonte di rendita per gli artisti e anche lavoratori del settore è il live. Non a caso, se vedete, anche molti artisti ormai sono in tournée ogni anno. Una volta si faceva un disco ogni 4 anni, adesso il disco si fa ogni anno per promuovere il live. Il disco è diventato un oggetto promozionale, la scusa per poter fare il live, no? E difatti ci sono tantissimi concerti in giro.
2: Oggi è vero che i live hanno un'importanza maggiore, anche appunto a livello economico, ma questo è assolutamente un'opportunità, perché ti dà la possibilità di fare vedere dal vivo quello che realmente sai fare, e diventando più importante appunto con tutti i concerti che si fanno agli stadi, c'è anche un investimento di tipo diverso, perché c'è un ritorno diverso. Questo vuol dire che puoi impegnarti ancora di più e dare ancora di più per rendere il tuo momento ancora più indimenticabile.
3: In Inghilterra, che è l'altro paese in cui io ho vissuto, si è parecchio abituati a uscire la sera, andare a sentire della musica dal vivo, anche non necessariamente di persone che si sa chi sono, cioè si esce ad ascoltare della musica perché piace un genere. Quindi io voglio sentire un concerto di jazz, c'è la serata jazz, vado alla serata jazz. Suona uno famoso, suona uno normale, va bene lo stesso. Quindi c'è più un concetto di ascolto della musica come passione verso un genere, uno stile musicale. Da noi invece c'è un po' più di circospezione, cioè magari l'artista non tanto noto, non so se voglio impiegare il mio team, non so se voglio correre questo rischio. Ovviamente molto in generale trovo che le persone mediamente vadano a sentire delle cose che già conoscono.
4: Una decina d'anni fa ho fatto un tour in Europa con un artista emergente. La differenza che ho notato prevalentemente è intanto l'orario in cui si fanno i concerti, che è molto prima rispetto a come siamo abituati in Italia. Soprattutto poi riempiono i club anche non sapendo che ci sia in concerto quella sera. Quindi c'è un'attitudine leggermente diversa all'ascoltare musica nuova. Mi ricordo soprattutto in Germania, alcuni club erano pieni per ascoltare poi il concerto di un artista che non conoscevano. Quindi secondo me è un peccato che in Italia questa cosa non ci sia o ci sia solo in determinate aree geografiche.
5: Per gli artisti, con i tanti artisti con i quali ho lavorato a Sanremo, mi rendo conto che quel palco lì è un palco difficile, perché davanti non hai tanta gente, nel teatro non ci stanno tante persone, però comunque c'è la percezione dell'importanza del palco, di quello che rappresenta e che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi anni, anni in cui il festival è stato rilanciato. Ora non è più il posto dove si va per fare promozione fine a se stessa, ma diventa il palco dove gli artisti giovani vogliono arrivare. È diventata un'occasione importante per farsi conoscere, no? Quindi per gli artisti è una vetrina importantissima. La cosa che ti posso dire è che ho visto evolversi Sanremo e c'è stata anche una flessibilità per venire incontro alle nostre esigenze e a quelle dei produttori che presentavano i brani nel togliere determinati limiti che erano stati imposti quando la musica era fatta in maniera differente. Parliamo di autotune, ad esempio. Fino a qualche anno fa era vietato proprio l'autotune, ma proprio vietato. Poi l'hanno consentito, ma solo come effetto. Oggi si può usare l'autotune in maniera correttiva, cosa che per me è sacrosanta, perché quello che le persone non considerano solitamente è che Sanremo è una trasmissione televisiva, non è una gara canora, è una trasmissione televisiva, è un format. Questo format ha tutta una serie di parametri ai quali deve sottostare, che sono quelli della televisione. Partiamo dal cast, dove non solo devi accontentare il pubblico, ma devi accontentare il programma. Quindi ti serve la vecchia gloria, il giovane, quello che fa rap, quello che potrebbe creare problemi per fare audience. Quindi viene coperta con il cast tutto lo spettro di quello che è lo show televisivo. Poi, se un cantante magari stona perché quella sera aveva problemi di ascolto, magari anche non per colpa sua, no? O magari era giù di voce, ci può essere qualsiasi problema, quello che accade è che nei giorni a seguire si parla solo di quanto ha stonato e non della bellezza della canzone o di tutto quello che c'era intorno, dell'arrangiamento, del vestito. È una trasmissione televisiva.

PFM e De André hanno una storia lunga, una storia che nasce nel 1970. Io tra l'altro conosco Fabrizio De André perché me l'ha fatto conoscere mia moglie 2 anni prima, nella sua festa di compleanno, compiono 20 anni. Lei mi dice: ma ti piacciono? Io, no, non perché non mi piacessero i suoi testi, non li ascoltavo neanche. Cioè, aveva una voce bellissima, ma io da musicista andavo a sentire l'orchestra, sentivo l'arrangiamento dell'orchestra e gli archi erano molli, avevano poco ritmo. Io ero abituato a sentire George Martin, i Beatles, che avevano una grinta incredibile. Però 2 anni dopo io ero qua, Fabrizio era lì e quindi lì ci siamo incontrati. La prima cosa che abbiamo fatto, che ho fatto, è quello di raccontargli questa storia, ovvero che non potevo sopportare le sue orchestre, ma è stato un momento in cui è nata un'amicizia proprio, perché la sincerità va sempre praticata. E quindi abbiamo fatto questo disco bellissimo che è passato alla storia, la Buona Novella, 8 anni dopo, a Nuoro, in uno stadio pieno di polvere. Mi ricordo quel concerto. E lui venne, ci invitò a casa, fu molto molto molto molto colpito, non soltanto dalla nostra carriera ovviamente, ma fu molto colpito dalla nostra energia, per cui: ma perché non facciamo con una cosa con Fabrizio? E tutti quanti hanno detto: certo. Io ho detto: sì, però noi siamo un gruppo, lui è uno, dobbiamo provare in qualche modo a gestirla questa cosa. Allora mi offrì come direttore artistico di tutta la storia e tutti quanti furono felici di darmi la patata bollente, anche perché eravamo personaggi, diciamo, dai caratteri non proprio semplici. Noi ruspanti, rocchettari, e lui intellettuale con una alterità rispetto al suo essere non da poco, il che significa una grande volontà, sapeva quello che voleva. E nessuno di noi sapeva come sarebbe andato a finire. E i giornalisti ci credevano poco. Avevamo delle risposte meravigliose dal punto di vista del pubblico. Lì ci sono dei pezzi fantastici che non sono soltanto Amico Fragile, che... tanti pezzi che poi sono rimasti nella memoria delle persone come se fossero stati scritti in quel momento. Credo che da questo punto di vista sia stata una delle operazioni forse uniche nella storia dei grandi cantautori italiani, che si mettono in gioco la loro storia, si affidano a dei musicisti che non sono arrangiatori. E quindi questa roba qua è stata di un'esplosività incredibile da un punto di vista dell'energia.

0: La verità è che oggi si è visto un po' tutto. Dopo che fai fuochi d'artificio, ti spari in aria e appari dal nulla. Ho visto Kylie Minogue con il palco girevole che arriva l'acqua e fa la fontana. Mi azzarderei a dire che forse siamo arrivati al punto che bisogna tornare indietro, all'essenza delle cose. È un po' quando hai fatto una buffata esagerata, il giorno dopo non hai voglia di mangiare troppo, hai voglia di mangiare le cose giuste. Ed è un po' questo il motivo per cui oggi ci sono artisti come Adele, Ed Sheeran, che cantano con un microfono davanti, lui con la chitarra, perché le persone hanno bisogno di questo. Dopo una vita in Instagram dove tutto è imbellettato, dove tutto deve essere in un certo tipo, dove tutto è tutto tanto, stiamo arrivando a un punto dove non ce n'è più bisogno. Fammi vedere chi sei veramente. Poi è chiaro che se tu sei allo stadio devi avere un impianto luci incredibile, altrimenti manco ti si vede. Però io credo davvero che stiamo arrivando un po' più a quello, perché si è visto tutto. Allora forse ci sta che il prossimo anno ci sarà qualcuno che fa qualcosa di talmente semplice che poi diventa magico.
1: Il live secondo me sopravviverà perché ti dà un'esperienza completamente diversa da quella che è il vedere un video su un dispositivo, un computer, un telefono, sui social. Questa esperienza rimane unica finché, diciamo, l'ascoltatore se la voglia vivere appieno. Faccio un esempio di un concerto a cui ho partecipato di recente, che è uno di quei silent concert che si fanno in cuffia, dove tutto il pubblico è in cuffia, quindi al di fuori non c'è nulla, e in quella situazione lì l'esperienza è ancora più intima perché si crea proprio questo legame tra chi sta suonando e l'ascoltatore, che altrimenti in una situazione di club anche molto ampio viene un po' dispersa dalla chiacchiera di chi hai di fianco, che c'è sempre, o comunque dalla scarsa attenzione, perché in alcuni casi ovviamente la concentrazione non c'è. L'esperienza del live, secondo me, rimarrà una cosa abbastanza fondamentale.
2: Io ricordo un tour meraviglioso al quale ho avuto la fortuna di partecipare. Abbiamo fatto un tour con Claudio Baglioni, si chiamava Tour Blu, è andato benissimo, bellissimo tour, anche tour lungo, erano un bel po' di concerti, c'erano i laser, i primi laser, era una cosa molto bella anche, ma c'era un grosso contributo da un punto di vista tecnologico, quindi c'erano molte sequenze, c'era molto che veniva anche dal computer. Noi ci suonavamo sopra, c'era una band anche molto valida. Allora abbiamo finito il tour, andiamo tutti a casa, estate tranquilla, passano 15 giorni, ci chiama l'agenzia e fa: no, Claudio vuole ripartire, vuole fare un tour che chiamerà tour acustico. E siamo ripartiti in tour, abbiamo fatto tutti gli anfiteatri italiani, i posti più belli, tutti i teatri romani, i teatri greci, senza nessun dispositivo elettronico a supporto, quindi no sequenze, no computer, nulla. Io avevo l'Hammond, la fisarmonica, c'era Danilo Rea al piano, io avevo, sì, avevo delle tastiere, ma più che altro per emulare il Mellotron, tutti i vecchi strumenti vintage. Ed è stato il tour più bello che ho fatto in vita mia.
0: Il concerto amplifica la musica perché è un momento condiviso, è una gioia condivisa e quindi è per questo che diventa poi così importante nella vita delle persone, perché in realtà sono lì, ma sono insieme a tantissime altre persone e tutti stiamo vivendo la stessa emozione, una cosa troppo bella. E in un mondo dove la digitalizzazione va un po' sempre di più a togliere l'elemento emotivo, capisci bene che il live, che invece fa da ripetitore, amplificatore di questa cosa, diventerà sempre più importante, perché noi esseri umani abbiamo una cosa in comune, riusciamo ad emozionarci e il concerto fa proprio quello e non passerà mai di moda.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia. E noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia è la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte

dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così, e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede. Perché secondo me una sala adesso non ci va. Per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo. Anche se sta attaccata da lato. Noi adesso con pazienza facciamo come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in umbro. Qui.

dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. E faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne, non è diventato salato per niente, mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta

preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti, dei pagamenti diretti, riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

0: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia

0: Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi

0: carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale. e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica

mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas.

0: Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: La campagna potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio.

0: garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
0: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica,

il direttore sanitario del distretto 72 Luigi Mandia, il direttore amministrativo Di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana dalle 8 alle 20 con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate.

0: Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania.

0: Campania Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto

0: 8 i colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo Di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata

nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica.

0: Analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata. Prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
2: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza.

0: forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: grazie per me.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
2: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto

82 Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del Distretto Sanitario 72,

gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico in Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico in Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo

0: Un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buon Abitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
0: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo Di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro i due bambini decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più,

0: piacevano ai due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su.

0: per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
5: Avete mai notato il petto rosso brillante di un pettirosso e vi siete chiesti da dove venga quel colore così intenso? Oggi vi racconto una leggenda antica e commovente che lega questo piccolo uccellino a uno dei momenti più profondi della storia cristiana, la passione di Gesù. È una storia che parla di compassione, di coraggio e di come anche il più piccolo gesto d'amore possa lasciare un segno indelebile nel mondo. Immaginatevi la scena, 2000 anni fa, sul colle del Golgota. Un'atmosfera cupa, carica di tristezza e dolore, avvolgeva ogni cosa. La folla era un miscuglio di urla, pianti e un silenzio pesante. In mezzo a tutto questo, Gesù era sulla croce, con una corona di spine intrecciate conficcata sulla fronte. Ogni spina era come una lama che gli procurava un dolore indicibile. La sofferenza era palpabile, non solo tra gli uomini, ma anche nel mondo della natura. Gli alberi sembravano inchinarsi per la tristezza. Il cielo si era oscurato. E persino gli animali percepivano l'enorme peso di quel momento. Tra le creature che osservavano la scena da lontano c'era un piccolo uccellino. A quel tempo non era ancora conosciuto come pettirosso. Era un uccellino semplice, dal piumaggio marrone e grigio, uno dei tanti che volavano nei cieli della Giudea. Non aveva nulla di speciale, se non un cuore sensibile e attento. Mentre la maggior parte degli altri animali si nascondeva per la paura o l'indifferenza, questo uccellino non riusciva a distogliere lo sguardo. Osservava Gesù, il suo volto segnato dal dolore, il sangue che scendeva dalla fronte a causa di quelle spine crudeli, e nel suo piccolo cuore di uccello nacque un sentimento potente, la compassione. Non poteva sopportare di vedere una tale sofferenza senza fare nulla. Mentre gli uomini accecati dalla rabbia o paralizzati dalla paura non facevano niente per alleviare il dolore di Gesù, questo piccolo essere alato decise che doveva agire. Sentì una spinta interiore, un coraggio che non sapeva di avere. Con un battito d'ali deciso, lasciò il ramo su cui era posato e volò verso la croce. Il suo era un volo carico di intenzione, un piccolo punto marrone che si muoveva contro il cielo cupo. La folla non lo notò nemmeno, troppo presa dal dramma che si stava consumando. Ma l'uccellino aveva un solo obiettivo: raggiungere Gesù e provare, in qualche modo, a dargli un po' di sollievo. Si avvicinò con cautela,

cuore che gli batteva forte nel petto. Volteggiò intorno alla testa di Gesù, studiando la corona di spine. Erano lunghe, affilate e conficcate profondamente nella pelle. Scelse una delle spine più lunghe e dolorose, quella che sembrava tormentare di più il volto del condannato. Con una delicatezza infinita cercò di afferrarla con il suo piccolo becco. L'intento era quello di estrarla, di rimuovere almeno una piccola parte di quell'agonica corona. Si concentrò con tutte le sue forze, tirando e tirando. La spina era resistente, ben piantata. L'uccellino non si arrese. Continuò a tirare, con una determinazione sorprendente per una creatura così piccola. Finalmente, con uno sforzo immenso, la spina si mosse, ma quando finalmente riuscì a smuoverla, la punta affilata della spina gli graffiò il petto, lasciando una goccia di sangue. Un dolore acuto lo attraversò, ma non mollò la presa. Continuò a tirare finché la spina non fu libera, un piccolo trionfo in mezzo a una tragedia immensa. Mentre si allontanava, portando via la spina nel becco, una goccia del sangue di Gesù, mescolata a una goccia del suo stesso sangue, cadde sul suo petto. La goccia si allargò, tingendo le sue piume di un rosso vivo e brillante, un colore intenso, come il fuoco, come l'amore. In quel momento accadde qualcosa di straordinario. La macchia rossa non svanì, rimase lì, impressa per sempre sul suo piumaggio, come un marchio, una medaglia d'onore. L'uccellino guardò il suo petto, sorpreso. Non sentiva più il dolore della ferita, ma solo un calore che si diffondeva. Era il segno indelebile del suo gesto di compassione. Da quel giorno, quell'uccellino marrone e tutti i suoi discendenti avrebbero portato per sempre sul petto quella macchia rossa. E così, quell'anonimo uccellino divenne noto a tutti come Pettirosso. La leggenda narra che Gesù, anche in mezzo alla sua agonia, notò quel piccolo gesto. Un sorriso debole, quasi impercettibile, apparve sulle sue labbra. In un mondo che lo aveva condannato, tradito e abbandonato, un piccolo uccello gli aveva mostrato un amore puro e incondizionato. Era la prova che la compassione poteva esistere anche nei cuori più piccoli e inaspettati. Il Pettirosso non aveva cambiato il corso della storia, non aveva salvato Gesù dalla croce, ma con il suo piccolo atto di coraggio aveva portato un momento di sollievo e di amore in un oceano di sofferenza. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, non è solo un racconto per spiegare il colore di un uccello. È una parabola potente sul significato dell'amore e del sacrificio. Il Pettirosso diventa un simbolo. Il suo petto rosso rappresenta il sacrificio compiuto per amore, il coraggio di agire di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza. Anche quando ci si sente piccoli e impotenti, ci insegna che non servono grandi gesti eroici per fare la differenza. A volte basta un piccolo atto di gentilezza, un tentativo sincero di alleviare il dolore di qualcun altro. Proprio come il Pettirosso, anche noi siamo spesso testimoni di sofferenze, grandi o piccole, nel mondo che ci circonda. Possiamo sentirci inadeguati, pensare che le nostre azioni non contino nulla di fronte a problemi così grandi. Ma questa leggenda ci incoraggia a superare questa sensazione di impotenza. Ci dice che ogni gesto di compassione, non importa quanto piccolo, ha un valore immenso. Può non risolvere il problema, ma può portare luce, speranza e calore nel cuore di chi soffre. Il rosso del petto del Pettirosso è anche un richiamo al cuore. Simboleggia un amore che non si tira indietro, che è disposto a sporcarsi le mani, o in questo caso le piume, per aiutare gli altri. È un simbolo del Sacro Cuore, un amore che si dona completamente. In molte culture, vedere un Pettirosso è considerato un segno di speranza, un messaggero di buone notizie o un ricordo delle anime dei nostri cari. Questa leggenda aggiunge un ulteriore strato di significato. Il Pettirosso ci ricorda il potere trasformativo della compassione. La storia si collega profondamente al messaggio centrale del cristianesimo. Gesù ha insegnato ad amare il prossimo, a prendersi cura dei sofferenti, dei piccoli, degli ultimi. Il Pettirosso, in modo istintivo e puro, mette in pratica proprio questo insegnamento. Non lo fa per ottenere una ricompensa o per essere notato, ma semplicemente perché il suo cuore glielo impone.
È un esempio di amore agape, l'amore disinteressato e sacrificale. Pensateci la prossima volta che vedrete un pettirosso nel vostro giardino o in un parco. Guardate quel piccolo petto rosso e ricordate questa storia. Ricordate il coraggio di una piccola creatura che ha osato sfidare l'oscurità con un gesto d'amore. Lasciate che sia un promemoria per voi, per me, per tutti noi. Non sottovalutiamo mai il potere dei nostri piccoli gesti. Una parola gentile, un abbraccio, un aiuto offerto senza chiedere nulla in cambio. Possono sembrare piccole cose, ma possono lasciare un segno rosso e brillante nel mondo, proprio come la macchia sul petto di quel coraggioso uccellino. Questa leggenda è un invito a coltivare la compassione nei nostri cuori, a essere più come il pettirosso, attenti alla sofferenza altrui e pronti ad agire, anche in piccolo, per portare un po' di sollievo. Perché alla fine sono questi piccoli atti d'amore che, sommati insieme, hanno il potere di cambiare il mondo, rendendolo un posto più caldo e luminoso per tutti. Il pettirosso, con il suo petto in fiamme, vola ancora oggi per ricordarci questa semplice ma profonda verità. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore come ha toccato il mio. È una di quelle leggende che ci connettono con la natura, con la nostra spiritualità e con la parte migliore di noi stessi. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre storie e leggende affascinanti come questa. A presto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere.

giornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione. E noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook. Lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito TG della

natura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social, magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, a noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone. Ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini. Ma non mi piace né prendere in giro me, né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica, l'avessi scoperta prima, forse non so se sei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però no. Almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
1: Sì.
0: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
1: Così sarebbe, che misura?
0: Almeno 20. Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta apparenza, i tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico. E ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me, almeno le generazioni nostre, cioè, vabbè, i giovani.
1: Molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho dato, ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta, poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si è

0: estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. la CGIL nacque così. Non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del Paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Philcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Philcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesima, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più. Adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica. In altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125.

5 euro dello scorso anno e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova

0: Web TV aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Cari amici di TGV e Televisio, fatemelo dire, non fa caldo, non fa caldo, non fa caldo. Allora partiamo subito con la puntata numero 805, rendo omaggio al gilet con Susan De Marinai, Susan De Marina, lui è il grande Michele, tutti lo conosciamo. Ciao Michele, adesso sigla, Marco Carena, che anche lui è un bel cantante, ce la canta così.

0: Apriamo con un forte messaggio sociale a cura di Avis Liguria. Ancora una volta si è ripetuto il tuffo tradizionale, tuffati a donare al parco acquatico Le Caravelle, più che altro per sensibilizzare affinché tutti possiamo donare, tutti dobbiamo donare, perché donare si può fare. E apriamo il servizio con Pastisso e i suoi amici, ragazzi. Come, i suoi amici chi sono? Dimmi i nomi.
1: Allora, Invecenda, Fogliolina, Beauty, Nise e Maridò.
0: Ragazzi, siamo al parco acquatico Le Caravelle di Cerriale per la sesta edizione Tuffati a Donare. Siete pronti voi a tuffarvi a donare con noi? Saranno pronti loro?
2: Sì!
3: Benvenuti alla sesta edizione di Tuffati a Donare, l'evento che raduna tutti i volontari, donatori e amici di Avis della nostra regione. Con me ci sono Viviana, la padrona di casa di Avis Cerriale, e Marta dello staff dell'organizzazione delle Caravelle. Quindi insieme stiamo portando avanti, insieme a tutti gli altri amici e collaboratori della nostra regione, questo evento che quest'anno ha visto raddoppiare i numeri dello scorso anno, dove siamo passati da 1000 a quasi 2000 persone che sono venuti qua per questa giornata di divertimento, ma anche di sensibilizzazione per i valori della donazione del sangue.
0: Signori, ancora una volta si conferma Nando Rizzo, lui per quanto riguarda la parte musicale. Ci sarà il Cantadoccia, Enzo Antinoro e Nello Simoncini, ci sarò io medesimo e tanti tanti protagonisti che canteranno sotto la doccia e canteranno con lui. Questo è Tuffati a Donare, ma state con noi, state con noi!

0: questo campo.
1: Abis Liguria, questa è una grande impresa perché ci sono più di 1000 persone da tutte le parti della Liguria, tutte le province, insomma Abis, devo dire, fa le cose alla grande. Ogni anno da questo grande appuntamento per sensibilizzare tutti affinché voi possiate andare a donare, io posso andare a donare, l'operatore può andare a donare, tutti possiamo donare.

0: attenzione, ma dove possono venire in giro per la Liguria a trovarvi?
1: E possono venire a cercare le nostre sedi su internet, sui vari portali, e il sabato e la domenica tutta la settimana facciamo raccolta del sangue.
0: Senti, ma donare è facile?
2: È facilissimo, ci vogliono 10 minuti. Si arriva, si fanno le analisi, se tutte vanno bene, la volta dopo si ritorna e si può donare tranquillamente una sacca.
0: Ma il cantadoccia, che cos'è?
3: Il cantadoccia è un'esperienza assoluta, diciamo così. L'opportunità che hai di esprimere il tuo essere artista davvero sulla spiaggia.
0: Oh, che bello, così, ma non solo sulla spiaggia, anche a casa, sotto la doccia.
3: Ma certo, raffrescato da quest'acqua che cade, che scende.
4: Ancora che nessuna notte mai finita. Ale, ale, ale, ale, ale, ale.

0: hai mai visto che esibizioni come il Cantro Stradò? C'ha poi la libertà di cantare come vogliono.
1: Ma stai scherzando, una cosa di
0: eccesso. Ma tu sai cantare?
1: Io?
0: Dai, dai, provi a scrivere una canzoncina così.
1: Dimmene una, chiedi quello che vuoi.
0: Voglio trovare un senso a questa vita.
2: Anche se questa vita un senso non ce l'ha.
0: E se vogliamo dare un senso alla vita, signori, c'è solamente una maniera. Qual è?
3: La donazione!
0: Avis!
3: Donate,
0: donate,
3: Avis,
0: donate, donate,
3: donate! Donate.
1: Tuffati a donare!
0: E dalla Calabria un forte messaggio, in caso di, e ribadisco, in caso di, saremo capaci a ritornare ai vecchi lavori e alle tradizioni? Vediamo il caso. Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
4: Dici a me. E con chi stai parlando? Dici a me.
0: E oggi incontriamo due luminari della materia, sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
5: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi e poi deve fare così, massaggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così, ecco, vedi, piano piano sempre.
0: Dico, voi lo fate ogni mattina questo?
5: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno, e così, vedi, così, piano piano e tranquillo.
0: Uomini e animali
6: tutti in armonia.
0: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao.

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte. A chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. Tutti nel jukebox alla sua massima espressione per il quarto anno consecutivo nella città di Andorra. Che cos'è Tutti nel jukebox? È un grande evento musicale che va a ricordare le grandi imprese dei cantanti anni 60, 70, 80, 90. Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, noi ci saremo. Andorra vi aspetta.

0: Attenzione perché Tutti nel Jukebox è pronto con una spettacolare formula a conquistare tutti i teatri italiani. Vediamo una sintesi dalla tappa di Milano e in caso di, mi raccomando, scrivete a... Leggete qua sotto.
1: Questa sfiga è musica! Finalmente!

0: magia del ritrovarsi in un bar a fine serata per ascoltare musica tutti insieme.
1: E per non farci mancare nulla, vi ricordo che quest'anno siamo alla ricerca di nuovi talenti per il jukebox, interpreti o cantautori. Abbiamo recentemente svolto una prima selezione di casting di cantanti giovani, interessanti, e questa è la sintesi. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
2: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna, e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
3: Allora, io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
4: forse non mi credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente. Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci
5: penso e più mi casino, tacca tra i panchi il tuo sorriso. Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
2: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
6: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello. Io che ti cerco tra la gente soddisfatta
7: che non aveva avuto sogni o non li meritava. Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci. Amo

Se siete interessati a partecipare, mi raccomando, il secondo casting si svolgerà giovedì 6 agosto 2026 ad Andorra. Oppure inviateci i vostri provini direttamente a agenzia@equici.it. Andiamo a visionare tutto, perché stiamo cercando due talenti da portare nel jukebox, dentro il jukebox, sabato 5 settembre ad Andorra per il grande evento finale, tutti nel jukebox. E adesso ci godiamo 24.000 baci, ce li canta lui, Lino Jukebox, un tipo da jukebox.

0: ba ba ba ba con 24.000 baci, ogni verdicano le ore, volano i 60.000 baci, mille carezze voli all'ora, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP1

0: Ein Experience.
1: Dai fondali marini di Bogliasco, un vero safari fotografico, l'amico subinviato Gianni Risso ha pensato di abbinare, non dico altro, di abbinare. Prego, Luca.
2: Cosa abbiamo pensato con Massimo? Facciamo qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un montaggio, che poi è anche oggetto di mostre, di fotografie subacquee, ma abbinando i suoi pesci alle mie modelle. Io nella mia lunga attività ho fotografato, come minimo le vedrete, 23 modelle, da canadesi, australiane, una russa, una bielorussia, francesi e compagnia bella. Ma bando alle parole, ma godiamoci le immagini.

0: E dalla provincia di Belluno gli amici di MTB Channel ci parlano di Cross Country Trial. Vediamo il servizio.
1: Ma che meraviglia, Auronzo di Cadore, questa splendidissima cornice che quest'oggi ospita un'occasione davvero speciale, Triathlon GT3, Lavaredo Cross Country Triathlon. C'è davvero un menù ricchissimo, un chilometro a nuoto e poi ancora 20 km mountain bike, 6 km di trail run, il tutto sempre sotto lo sguardo attento delle tre cime di Lavaredo. Stiamo per iniziare, via andare, full gas!

0: Sabato mattina a Auronzo di Cadore, una nuova avventura, questa sfida che è stata colta da Pedali di Marca con il suo presidente Massimo Panighel.
1: Sì, una nuova sfida, però adattata, perché ormai sono quasi 10 anni che avevamo questo sogno, cioè portare il triathlon ad Auronzo di Cadore, ma soprattutto portarlo dal lago di Santa Caterina ad Auronzo per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo. Questo sarà il sogno di domani. Oggi partiremo appunto con questo sprint qui attorno al lago di Santa Caterina e sarà una gran bella sfida veramente.

0: Il Festival Internazionale Live tra Danza e Canto. La città di Loano ha ospitato un grande evento e noi c'eravamo.
1: Oggi finalmente siamo arrivati al gran finale del Festival Internazionale Live, alla sua quarta edizione. Avremo dei grandi ospiti, dei grandi giudici, ospiti internazionali del peso di Rebecca Ferguson, esatto. E vi sveleremo dopo cosa farà. I nostri tre giudici del canto.
2: Abbiamo sì, due sezioni di giudici, tre giudici per la sezione canto e due invece per la sezione danza. Abbiamo il maestro Pierluigi Rosso, che ha collaborato con il Teatro Carlo Felice di Genova. Abbiamo Morgan

0: Lei, produttore e DJ di fama internazionale, e il maestro Giovanni Aquilino, che ha avuto una formazione anche lui internazionale in giro per il mondo.
1: Per la danza abbiamo il nostro Nicola Forlani, che è un coreografo e un ballerino internazionale, ha lavorato tantissimo anche in America, anche poco fa è andato, e speciale, ospite speciale, giudice speciale, ci sarà il nostro Aniel, che è un coreografo polacco. Quindi, tutto il concorso consiste in questo, infatti volevo dire che sono state fatte anche delle selezioni online di canto, dove stasera vedremo 8

0: Loano può essere considerata la città dei tre festival. Questa sera assisteremo al Festival Internazionale Live di Loano, successivamente avremo il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale e infine ad agosto il Comedy Festival. Il Festival Internazionale Live di Loano è stato inserito all'interno di un progetto transfrontaliero finanziato dall'Unione Europea. E difatti il festival è stato preso in considerazione in questo progetto programma insieme ad altre attività che vengono svolte da altre amministrazioni comunali, come l'amministrazione comunale di Viareggio e l'amministrazione comunale di Bastia in Corsica.
1: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori.
0: Questa sera dedicheremo anche un momento su un argomento molto importante a cui ci teniamo in modo particolare, cioè la violenza di genere. Francesca Lina Valente canterà e danzerà una canzone dedicata a Gianera, la ragazza che è stata assassinata dal proprio fidanzato. Quindi sarà un momento di vicinanza, di solidarietà anche nei confronti dei genitori che saranno presenti all'evento.

0: Ciao a tutti, io sono Francesca Lina e siamo qui per il Festival Internazionale di Loano. Abbiamo l'onore di avere Rebecca Ferguson come special guest stasera.
1: How do you feel to be here?
0: Ha detto che adora essere qua, è la prima volta che viene a Loano, adora l'Italia ed è ottimo anche per andare in spiaggia con i bambini. What do you, if you would have to say something about the performance of tonight, what are you going to say? È veramente grata di essere qua, è contenta e le piace molto anche il fatto che ci siano molti giovani stasera per poterci vedere tra il pubblico e anche con i concorrenti. Si sente veramente grata. Gli piace vedere il mio talento crescere e poter anche esibirsi insieme a me, potersi esibire questa sera.
2: She's amazing, as you all know. And she knows my songs better than me.
3: Vi salutiamo con un dubbio amletico. Innamoramento o amore? Gabriele Maria Corini ci dà la risposta perché insieme si risolve questo ed altri problemi.
4: In questa puntata ci soffermiamo sulla diversità tra innamoramento e amore. L'innamoramento è quell'entusiasmo che subito è un fuoco che arde, però rischia di bruciare velocemente e diventare velocemente cenere. L'amore invece è solido, è solidificato e allora l'innamoramento può anche andare, l'amore resta. E c'è questa maturità tra l'innamoramento iniziale, che comunque è necessario, e questo bruco che diventa farfalla e diventa allora amore. L'amore è anche amare i limiti dell'altro e i suoi difetti. Sempre comunque un amore che da innamoramento diventa amore insieme.
3: E la puntata 805 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online tgevents.it, scriveteci quando volete, info@tgevents.it. E poi siamo sui social, semplice, Facebook, Instagram, e un mi piace, un click, quindi socializiamo. 3, 2, 1, cari amici, vi dico semplicemente, ciao, maragnao.
5: Dal treno fino al mondo intero.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo

0: tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che sia sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
3: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
3: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante.
2: Sì.
3: Bello. Allora ragazzi, l'Italia d'Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani

affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio, o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui

sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
1: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
0: I sandali sono in vendita nella bottega.

0: Ex aequo di Via Altabella, grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
1: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
2: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
3: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
0: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
4: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
5: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
6: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano

0: Che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in quattro località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15%

1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori

della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di

0: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
0: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radio

Biologia territoriale destinata a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità, promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine, tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un

0: team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: 10 ragazze per me.
6: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo

0: di 13 milioni e 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna

0: dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Santa Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Santa Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: perfetta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, s'era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a infierire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima.

presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuno.

0: una parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho...

0: perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuno.

0: una parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno

0: Ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria?

0: Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore

0: delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo.

un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni.

0: anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo, Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria

straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.

0: luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975 322 497. Lavegliaepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
2: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di

16 posti letto e la Casa di Comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini,

Il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Steia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico in Steia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico in Steia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova

0: Collezione primavera estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: La campagna potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti

0: momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori. Un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colma,

0: Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
6: ragazze per me.
7: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande

E duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13 milioni e 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buon Abitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla

0: patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Mano nella mano, iniziamo questa puntata mano nella mano, che dice che io non sono mai gentile con... Ma chi lo dice mai?
1: Ma il bacio a mano,
0: ma questi giornalisti,
1: mi devi fare certi... il bacio a mano,
0: vabbè,
1: non me lo fai mai.
0: Andiamo in posizione, ma pure tu.
1: No, non
0: tu,
1: mi fa il bacio a mano.
0: Tu non devi approfittare di questa, lo faccio volentieri, solo se... alla mano giusta. Elena Presti!
1: Sono soddisfazioni.
0: Che
1: grazie.
0: Bello essere... Come stai, cara?
1: Bene,
0: come
1: bene,
0: stai?
1: Bene.
0: Nuova molto. Puntata.
1: Nuova puntata.
0: Abbiamo superato le 200, siamo un po' da ogni parte.
1: No, poi diciamolo che è la quinta edizione, quindi è veramente puntate nuove, bellissimi personaggi, ospiti e poi tante sorprese, tanti special, abbiamo visto tanti special anche dal Festival del Cinema, dal Festival del Teatro, insomma arricchiamo questo Talk Variety non solo in studio ma con tanti special belli.
0: Con tanto spazio naturalmente per la musica italiana, perché spesso uno dei nostri leitmotiv è appunto quello, prima la musica italiana, naturalmente c'è spazio anche per tanti altri personaggi.
1: Allora
0: ringraziamo a proposito.
1: Il nostro Gianni Gandi che magari, ecco, qualche notina... Questa è tutta un'improvvisazione,
0: perché Gianni, il nostro produttore, insieme alla affascinante Elena Presti.
1: E poi ricordiamo che lui ha un CD bellissimo che si chiama Jubileum Anno Domini 2025 di musica sacra, vedi? Appena dici musica sacra, e qua è un'atmosfera, senti...
0: Beh, sacra romantica questa.
1: Questo è Risvegli.
0: Direi che è più romantica che sacra.
1: Il brano Risvegli.
0: Però è bella. Ascoltiamolo un attimo. Bravo Gianni, bravo.
1: Risvegli è di questo album.
0: Ma come fa? A inventare queste musiche? A comporre.
1: Tra l'altro abbiamo fatto tanti concerti perché abbiamo vinto un bando della Regione Lazio, quindi 5 concerti di musica sacra, tra cui appunto il contemporaneo Gianni Gandi, ma anche Schubert, insomma,
0: complimenti,
1: Bach,
0: complimenti.
1: Con un coro straordinario e anche con delle orchestre. Quindi ringraziamo la Cormax, l'orchestra Papillon e tanti altri che sono venuti a onorarci con la loro musica bellissima, celestiale. Grazie Gianni Gandi. Bene, abbiamo parlato di un angioletto di musica celestiale.
0: La cosa adesso la vedranno anche i nostri amici, ma sei vestita pure in tema.
1: Ma sei vestita in tema, ha detto io
0: voi
1: sono
0: donne,
1: celestiale.
0: Voi donne siete incredibili. Cioè, io dicevo così, il sacro, eccetera, ma guarda
1: non
0: come...
1: solo la voce, sì. Anche l'abito. Giovanna Nocetti,
0: guarda, amici da casa, ditemi se mi sono sbagliato, come stai Giovanna?
1: Giovanna, in centro, lasciamo lui,
0: ben ritrovata, vieni al centro, ti ritrovo in splendida forma, non so se è una coincidenza, parlavamo di angeli, di roba celestiale, sacralità, e arrivi tu, però...
2: È perché quando siamo al Gran Galà Italia,
1: ecco,
2: tutti diventano belli angelici. Scusa,
0: bella,
1: questo è un bello slogan.
0: Teniamo come spot, Luciano. Tu come stai intanto?
2: Io sto bene, sto girando un giro per solite serate, faccio questo omaggio a Gabriella Ferri, quindi ha molto successo fra l'altro. Mi occupo del teatro mio dove sono direttore artistico, facciamo cose meravigliose.
0: Ti diverti,
2: E
0: ti
2: poi
0: diverti
2: abbiamo una bella rivista.
1: E ricordiamo il teatro, ricordiamo.
2: Sì, è il Teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme, ormai è il quarto anno.
1: Provincia di?
2: Di Pavia,
1: perché non tutti sanno dov'è, sì. Perché è bellissimo, ma ecco, Pavia. Quindi per andare a vedere tutto l'anno, a parte quando è in tour, che sei sempre in tour, la Noncetti, sì. La troviamo a dire.
2: E poi
0: la tua etichetta discografica,
1: tanti profili
0: di successo,
2: il libro nuovo,
1: ecco.
0: che si intitola
2: Io volevo diventare Giovanna. Di Alessandro Paola Schiavi, che poi dopo ve lo presento.
1: Esatto.
2: E dopo basta, io direi che dobbiamo fare cercare una canzone da cantare io e Elena per la prossima,
0: esatto. sarebbe ora
1: dopo
0: perché
1: altre
0: non vale la pena riecheggia ancora qui anche in questa trasmissione, però tu hai fatto una cosa eccellente, devo dire, in questi ultimi, tra le tante, sì. E cioè hai avuto questa idea di riportare, di rielaborare, rispolverare, riarrangiare, riproporre grandi successi di un personaggio, di un must della storia della musica leggera italiana come Don Bachi.
2: È vero. Allora, io voglio sottolineare un fatto, che ho cantato Don Bachi, il poeta. Infatti io canto sempre al maschile, come se fosse lui che cantasse, certo. Perché le sue canzoni nascono così, e infatti l'immensità, canzone, eccetera. Questa qui è una canzone che tutti vi verranno i brividi,
1: sognando.
2: Ho voluto rispolverarle per fare un omaggio a un grande poeta. È un grande musicista.
1: Don Bachi in un'altra puntata l'ha cantata anche lui.
2: Esatto.
1: E ha detto che sei un interprete meravigliosa, e l'ha paragonata a un grandissimo personaggio che poi ti dirò.
0: Vero,
1: e ha detto che sei straordinaria. Quindi dire queste cose in onore alla Giovanna Nocetti e alla tua bellissima voce.
2: Grazie.
1: Allora, sognando.
0: Giovanna Nocetti.
2: Grazie.

e vivo adesso eternamente il mio passato ormai per me distante. Ma ho tutto quello che mi serve.

0: so contente sta con te. È vera, è vera. Il maestro Gianni Gandhi interpreta sempre questo mio pensiero. E tu invece cosa stavi pensando?
1: Io sto pensando a queste musiche, no, che vengono dai territori quelli caldi, belli, il mare, il mare della Calabria.
0: Stavi pensando al profondo sud.
1: Esatto.
0: Al nostro sud.
1: Esatto.
0: E in particolare un ospite che è già pronto lì.
1: Un ospite già pronto lì e appunto è ritornato, perché è un ospite straordinario, riempie tutte le piazze possibili e immaginabili, ma non solo del sud Italia, ma anche del mondo, perché va in giro con la sua band ed è seguitissimo ed è voluto da tutte, anche le comunità dei calabresi nel mondo, ma non solo, perché lo ricercano. Lui poi è anche un cantautore e oltre a interpretare dei brani folcloristici, diciamo popolari della sua terra, ma ne inventa di tutti i colori. E adesso andiamo a Chiana Lea, dove siamo stati, perché
0: canta...
1: è vicino a Scilla, e quindi canta
0: Mimmo...
1: il nostro Mimmo
0: Cavallaro.

0: Elena.
1: Franco Lattanzi, che proprio sorpresa, tu, ma che bello.
2: Mamma, ti ricordi quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questo negozio?
1: Sì, sì, ma un po' di anni fa.
2: Sì, qualche anno fa, sì, ma pieno di gente, bello, guarda, è stata una cosa meravigliosa. Hai cantato da divina.
1: Questo è il regno di Franco Lattanzi, ho trovato proprio te subito.

0: Antica Norcineria Lattanzi, la tradizione del gusto e della qualità.
1: Benissimo, allora giunto il momento anche in questa puntata di occuparci un po' in maniera più approfondita di questi ragazzi, insomma ragazzi, insomma nel senso un po' più lato, ma in ogni caso di questa band che accompagna negli stadi, un po' dappertutto, in tantissime piazze, il maestro Gianni Gandi, ma soprattutto questa bellezza planetaria che risponde al nome di Elena Presti. C'è un successo in particolare, quello di Icarus, che è stato rilanciato, rispolverato ed è in classifica.
2: Sì, è in classifica Icarus e anche nelle compilation Hitmania, che si trova in tutte le edicole, Autogrill, e poi anche online si può acquistare. Un brano è riarrangiato, scritto da me e da Pietro Futia, e più anche Marcello Teresi che l'ha riarrangiato. Abbiamo fatto un bel video.
1: E poi è un video dove Icarus, ovviamente, come è nata l'idea?

0: di Icarus e di questa clip, naturalmente.
1: È da lui, eh?
2: Sì, sì, sì.
0: Com'è nata l'idea di perché Icaro?
2: Ma io volevo volare, ma non ce la facevo. E alla fine ho detto,
0: non mi indicare me, che c'è?
1: Il testo comunque dice che non bisogna essere tracotanti, cercare di andare in alto, in alto, in alto, ma volare e sentire il battito del proprio cuore. Dentro se stessi.
2: Appunto, che io lo dedico alla batterista. A Bobbo.
0: Al batterista.
1: Alla batterista.
0: Questo accento calabreto, specifico per le altre regioni, no, e i paesi collegati.
2: Abbiamo poi Saverio Giannisi alla chitarra, bravissimo.
1: Eccolo, bravissimo.
2: Lui è stato anche un grande chitarrista di un noto calabrese. Non so se tu conosci Otello Profazio.
1: Sì,
0: come? Stai
1: sì.
0: scherzando?
2: È stato Otello il chitarrista personale.
0: Ah, complimenti, so che Saverio, ho letto tutti i suoi libri, però tutti quanti.
2: Franco Venestri al basso.
0: Sì.
2: Pino Pugliese al pianoforte,
1: tutti grandi musicisti.
0: Mo che me li avete presentati la 18ª volta, per me sono come dei fratelli. Però io adesso vi chiederò qualcosa, se Elena è d'accordo. Lo sei molto ritmato, coinvolgente, un po' per scatenare un po' di allegria, non solo per chi è in studio qui con noi, ma per tutti i nostri amici telespettatori sparsi in tutta Italia. Avevo pensato a qualcosa di molto ritmato che si intitola Mashkenade, Elena è bravissima a rielaborare, a rilanciare, a riproporre
1: bene,
0: in
1: grazie.
0: Maniera eccellente. Allora, con Mashkenade, Elena Presti Band canta naturalmente, si esibisce per voi in questa performance. Elena Presti!
1: Grazie! Nossa!

0: mossa.
1: Con Pro Casa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri

0: Tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Compro Casa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
1: Noi a Gran Galà Italia spaziamo in un mare di eccellenze in tutti i campi e c'è un'eccellenza particolare nelle tecniche di coaching che è molto importante in questo periodo, insomma anche intelligenza artificiale, media, insomma tutto quello che è anche un po' comunicazione innovativa e abbiamo Gianfranco Tomei,
2: salve,
1: che è proprio un professore della Sapienza di Roma, ma anche esperto e scrittore di tecniche.
2: Professore di psicologia, io insegno psicologia principalmente, psicologia generale, e da qualche tempo mi dedico a questo argomento con le mie ricerche, con anche pubblicistiche, articoli del coaching. Coaching che è un termine che comunque si sente dire, il coach di una squadra, eccetera, anche se poi bisogna fare dei chiarimenti. Il coach è un mentale. Aiuta la mente. Il coaching nasce in California con studiosi che hanno scritto dei bestseller, dei veri e propri bestseller sul coaching, l'arte del golf, l'arte del tennis, ed erano principalmente sportivi. Ma loro dicevano che il coaching ha delle radici antiche, quindi loro dicevano che il primo coach della storia è stato Socrate. È stato Socrate perché Socrate
1: la maieutica,
2: l'arte della levatrice, perché il coach, una provocazione, il coach non lavora. Che significa che non lavora il coach? Che il coach fa lavorare il cliente, è il cliente che deve lavorare, il coach lo guida nella focalizzazione, perché prima di raggiungere un obiettivo noi lo dobbiamo focalizzare, dobbiamo sapere dove stiamo andando e che cosa vogliamo raggiungere. Quindi il coach aiuta la focalizzazione e poi eventualmente il raggiungimento. Come utilizza le sue doti, diciamo, di coach? Attraverso fondamentalmente le domande.
1: Esatto.
2: Le domande, che se, come un giornalista che fa le domande, perché a volte chi guida la comunicazione non è quello che parla. Chi guida la comunicazione è quello che fa le domande, il giornalista,
1: esatto.
2: Anche lo psicanalista.
1: È vero, Alfredo Nolasco?
3: Non so, io sono affascinato da Gianfranco, che in questa sede chiamerò professore.
1: Perché
3: è il professor Tomei, però in quel volumetto, che sembra un volumetto, in realtà, al di là delle dimensioni del numero di pagine, c'è tanta roba, perché il coaching, io spesso, anche nelle interviste a grandi allenatori di calcio, quando mi succede, chiedo sempre, mister, è arrivato il momento che lei si travesta da psicologo? E in realtà lui che già sarebbe un
2: dovrebbe.
3: Coach, anzi che è un coach, a quel punto deve ricorrere all'impatto psicologico sul suo team.
2: E può chiamare un vero e proprio coach, quindi può avere il supporto di un coach che è mentale, quindi lo aiuta nelle gestioni.
3: Il mental coach, che è un'immagine neanche tanto nuova, anche nel mondo del calcio, voglio
1: esatto.
3: Ricordare, e non a caso.
2: Ma io ricordo, ero bambino, ragazzino, quando c'erano le Olimpiadi dell'84 a Los Angeles, dell'88 a Seul, c'era, io per la prima volta sentì parlare di questa dimensione sportiva del coach quando sentivo parlare del coach di Sergei Bubka. Ve lo ricordate, Sergei Bubka, quello che saltava con l'asta, e lui aveva il coach. È uno dei
3: primi. Ma affascinava sta storia di Socrate che disse: è saggio chissà di non sapere.
2: Sì.
3: Però in realtà sappiamo tutti che il suo, appunto, come forse primo storico coach.
2: Perché il coach non deve imporre al cliente le sue idee. È il cliente che deve, tu parlavi della levatrice, deve far partorire la maieutica, il coach fa partorire il cliente
1: quello
2: che c'è dentro.
1: Esatto.
2: Quindi il coach si deve svuotare, è una tecnica che tende allo svuotamento del...
3: Esatto.
1: È un po' come l'attore, anche l'attore ha questa cosa, insomma, di svuotarsi perché devi riempirti del personaggio.
3: Elena con questi paralleli meravigliosi.
1: Salti pindarici.
3: È vero.
1: Pirotecnici. Allora ci ha portato ovviamente un libro, perché tutta questa sua sapienza, in parte, non tutta chiaramente,
2: coach si svuota della sapienza.
3: Però,
2: per accogliere,
3: se tu hai notato, nel libro si parla coaching, sì, ma comunicazioni di
1: anche
3: massa.
2: Coach, il libro si intitola Coach e Media, si trova può trovare su Amazon sia cartaceo che versione Kindle. Coach e Media, perché io ci tenevo a intersecare l'attitudine del coach e farlo dialogare con i mezzi di comunicazione di massa, perché i mezzi di comunicazione di massa sono qualche cosa che a volte il coach non impone, la sua idea al cliente. Il mezzo di comunicazione di massa

0: soprattutto il mainstream televisivo a volte ci impone, certo, perché tutti i ragazzi devono voler fare, abbiamo visto dei ragazzi sono venuti, c'erano dei ragazzi, sì, che sono venuti, devono voler fare i calciatori, devono, esatto, voler fare le modelle, le ragazze devono fare le modelle, quindi è un coach, è quello dei media, rischia di essere un coach di imposizione, di un modello prestabilito, allora Cristiano Ronaldo e tutti devono fare Cristiano Ronaldo. Questo è l'antitesi del vero coach, perché del vero coaching, perché il coach, dicevamo, tira fuori le attitudini personali, certo, che possono essere diverse,
1: ecco,
0: da questo.
1: E poi coach e media, tu dici media, sì, però lo dici all'inglese, media sarebbe...
0: Si può dire in tutti e due modi, media è un termine latino,
1: ecco, latino, allora io preferisco
0: medium,
1: il latino.
0: Medium, appunto, media è il plurale.
1: Preferisco il latino. Coach e media, perché è più ancora antico, no? Risaliamo alle origini. Alfredo,
0: che
1: allora
0: non c'erano i mezzi di comunicazione di massa.
2: Io mi dispiace perché la TV è questi media. La TV ha i suoi tempi, perché io, soprattutto Elena, staremmo con il prof qui per delle giornate
1: a
2: intere.
1: Sentirlo,
2: ma avremo modo e tempo. E devo complimentarmi anche con la produzione, perdonateci amici telespettatori, per questa nuova immagine, questi nuovi contenuti di questo format, sì, che continua, esatto, a crescere anche per questi aspetti e per questo, mi consenti, con questo tipo di ospiti.
1: Abbiamo, grazie, un po' di coach, però il coach in media abbiamo lui.
0: Libro
1: Gianfranco
0: su Amazon.
1: Tomei, allora coach in media. Grazie. Gianfranco Tomei.
3: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dis@unirc.it.
1: Che bello ritrovarti, Lemuri, tra l'altro accompagnato da una parte della band. Lui è Paolo?
4: Paolo Rainaldi, esatto, un bravissimo musicista straordinario.
1: Benissimo, poi voi sempre in tour, sempre in giro, finalista di The Voice Senior, complimenti perché tanti premi, tanti anche libri, un libro bellissimo che tu avevi scritto con i tuoi fumetti, eccetera, però sei un grande, noi ti vogliamo sempre assaporare a Gran Gala Italia come eccellenza italiana della musica, con questa voce e queste canzoni un po' rock pop, un po' melodico, un po' è difficile definirti. Per voi, Lemurin?
4: Sarò diverso.

0: penso, voglio essere diverso, se alla fine avrò perso, sarà comunque diverso. E voglio essere diverso.
1: Sono rimasto solo qui sul set di Gran Gala Italia perché la nostra Elena si è spostata lì dove stiamo per collegarci in questo momento. A te la linea, Elena.
2: Quando spalavo este mon que vimos en la noche en aquel mar. En este mundo muy lejos de todos quedamos abrazados en uno nada más.
3: E siamo all'interno proprio del museo di Reggio Calabria, con i bronzi di Riace. Che cos'hai in più di loro? Perché tu, sì, cos'hai in più dei bronzi?
4: Io mi muovo, loro stanno fermi. L'unica cosa. No, poi ero venuto qualche anno fa e sono rimasti sempre uguali.
3: Ma
4: sempre uguali.
3: Ma da quanti anni?
4: Sono nel 72 sono stati scoperti. Che però erano
3: sempre fermi.
4: Sì, loro praticamente sono di 2000 anni, quanti anni sono?
3: Sì, penso sì.
4: Ma non li dimostrano, sono sempre giovani.
3: Giovani, qui hai tanti così. Hai visto che ci sono anche delle altre statue?
4: Noi invitiamo veramente i telespettatori a venire qua al museo, perché veramente è un'occasione, che in zona non si perda questa occasione.
3: Esatto. Ci sono anche delle statue un po' strane, che una sembrano dei maschi, invece sono delle. Sembrano femmine, invece sono maschi. Hai visto qualcuno?
4: Hai salutati loro? Sì, certo.
3: Poi ci sono anche delle vasche dove fare idromassaggio, no? Perché era famoso.
4: Infatti, perché sono arrugginiti secondo te? Perché quel colore? Perché l'acqua. Delle vasche. Benissimo. Bene, ti seguo, complimenti per il programma. Complimenti per il programma, è veramente, addirittura ti seguo anche.

0: Quando
1: quando hai spento?
0: No, quando c'è un film. Ma c'è un film.
1: Ma che carino, grazie. Ma anche perché ci sono personaggi importanti, da Don Bachi a Pippo Franco, anche tuoi amici, quindi che ti adorano.
0: E quindi sì, no. E complimenti quindi, veramente.
1: Grazie, ma hai scritto un libro?
0: Ho scritto un libro.
1: O te l'hanno scritto? Hai un ghost o sei tu?
0: Oh, no, l'ho scritto io ed è il mio decimo libro.
1: Ecco.
0: In realtà sono 12,
1: ecco.
0: Però a me piace dire decimo perché
1: decimo
0: dieci,
1: è sempre un numero di arrivo.
0: Il libro è scritto 10, mi sento importante.
1: Come i primi 40 anni della...
0: Se dici 12 non lo so, un numero...
1: È brutto perché è meglio 10, sempre pari.
0: Grazie
1: 10,
0: di questa 100. Intervista.
1: Ti ringrazio perché sei gentilissimo.
0: Complimenti per il programma.
1: E complimenti a te per tutto. Facciamo un saluto a Nino Frassica, salutiamo.
0: Lui dice io salutare...
1: No, io saluto... Lo so che devi fare il saluto.
0: Un saluto agli amici di Gran Galà.
1: Ah, grazie Nino, poi dalla tua voce bellissima, dalla tua...
0: La musica è quella che piace, cioè la musica è quella che piace, poi ottima conduzione, ottima...
1: Che carino, guarda, vabbè, un milione te lo do, grazie.

0: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Procasa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
1: Alfredo Rizzi, ma che bello ritrovarti qui al piano, anche perché un po' di pausa da Gianni Gandhi, così ti ringraziamo perché sei un grande musicista, porti
2: grazie.
1: La tua arte
2: troppo
1: a Gran Gala Italia, che è un programma di eccellenze. Ci hai presentato dei bellissimi brani proprio dal tuo album Orizzonti Trasversali, guarda che bella la copertina con questo veliero, questo mare, e adesso però ci fai ascoltare un brano particolare che è
2: sempre tratto da Orizzonti Trasversali, si intitola Serenata per un giunco.
1: Serenata per un giunco, Alfredo Rizzi.

0: È tornato a trovarci il nostro Pippo Franco, immancabile, con il suo charme, l'eleganza e la sua grande arte, perché sei a tutto tondo, un artista, uno scrittore, un regista, un comico, un attore di teatro, di cinema, insomma, che dire, addirittura anche un fumettista, uno che fa disegni e poi cantante, quindi dire, una grande, grande esperienza, però anche scrittore, perché hai scritto dei libri molto interessanti, no? Anche grazie all'ispirazione di Natuzza, Evolo e di tanti altri. Però appunto tutte queste tue esperienze, questo modo di essere artista, tra virgolette pulito, un artista che è ispirato e ispira al bello e al bene, ed è importante, perché in questo periodo si vedono tante cose negative, le guerre, ma tante anche volontà di quelli che dominano la terra, no? Di tenerci tutti a gregge e non dare più la possibilità alle persone di esprimersi in un'arte vera, che tu invece esprimi.
1: Sai, non è che sono meritevole, per me questo è stato tutto un tragitto assolutamente naturale, io ho seguito l'istinto. Certo, hanno contribuito alcune realtà, per esempio alcune difficoltà di quando ero piccolo, però no, io non le vedo, non le ho mai viste come disgrazie, ma come, come dire, elementi che mi hanno arricchito e mi hanno indirizzato a cercare gli aspetti meravigliosi dell'esistenza, perché la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata. Esatto. È difficile poter dire il contrario. Conseguentemente tutto quello che fai, io la vedo così, insomma, no? Dal camminare al dormire a tutto quello che ci succede, mangiare anche, è una performance artistica, e questa è la cosiddetta arte performatica, insomma, l'arte di vivere, e nel mio caso anche di vivere l'arte.
2: Di tutte le cose, che Elena un po' a cui ha accennato, che hanno caratterizzato la tua carriera, si può individuare qualche momento particolare che ti è restato nel cuore, qualche ricordo, qualcosa di indimenticabile, insomma, della tua vita professionale? È legata a quale di questi campi?
1: Sì. È difficile, mi hai fatto una domanda che praticamente non ha una risposta, perché ne ha infinite di risposte. Tutto quello che ho vissuto è parte, insomma, di tutta questa realtà, non ce n'è una diversa. Ti posso fare l'esempio. Io ho frequentato a lungo anche Fellini, con il quale ho avuto un rapporto, come dire, di amici, di interiorità, in sostanza. E lui era una persona molto particolare, che voleva sapere da me, voleva conoscermi a seconda di quello che io pensavo, che io avevo dentro, in pratica. Voleva tirare fuori da me, appunto, come era successo con Billy Wilder, la realtà, no? E mi faceva delle domande, poi andavamo alle terme insieme, insomma. Abbiamo scambiato molte cose, ma per dirlo in sintesi, una volta mi ha incontrato, e per capire, insomma, in fondo cos'era Fellini, mi ha incontrato in una libreria e lui mi ha chiesto che cosa compri, perché a seconda di quello che compri lui ti indagava dentro, no? Dico, ma sai, sto cercando dei libri di uno scrittore americano che si chiama Tom Sharp. Dice, perché cerchi quello? Perché è uno scrittore molto molto divertente, proprio divertente. Dice, ma perché li compri? E io gli ho detto, per lenire l'ansia, e lui mi ha risposto, e senza l'ansia la vita, sai che noia. E quindi, come dire, anche questo fa parte della nostra vita. E per Fellini, giustamente, la parola fine non esiste, perché non c'è nessuna storia che finisce, tutto il resto continua e continua praticamente all'infinito.
2: Grazie, grazie Pippo, grazie. Ci vediamo su un'altra rete, chissà quando, speriamo quanto prima. Pippo Franco.
1: Eccolo qua, grazie, grazie a voi.
0: iStore Calabria e Papillon insieme da 30 anni portano gelati e surgelati a casa vostra. La musichetta che fa quando senti il carione arrivato Papillon è sinonimo di felicità e allegria. Piccoli e grandi, tutti al camion per scegliere i gelati e i surgelati di proprio gradimento. Oggi, in un mondo che va di fretta, potete scaricare l'app iStoreCalabria.it, registrarvi e fare l'ordine online. I prodotti di eccellenza selezionati per le vostre tavole vi arriveranno come sempre direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiunto. Accedete per avere sconti ed offerte eccezionali. Vi ricordo l'app iStoreCalabria.it, scaricatela anche adesso per non dimenticarla e buon appetito a tutti. Con i prodotti di iStore Calabria e Papillon. Il servizio da noi offerto è importante in quanto non si interrompe la catena del freddo. Il furgoncino refrigerato arriva a casa vostra. iStore Calabria. Artibano, sono venuta in Belgio per trovarti, perché se no non arrivavi più in Italia. Allora, salutiamo gli amici di Gran Gala Italia, perché a breve poi vediamo in tutte le puntate un tuo videoclip, un tuo saluto, però ecco, ci piacerebbe sapere un attimo da te che cosa stai facendo in Belgio, come sempre sei produttore, etichette discografiche, ma stai anche componendo e arrangiando dei brani per te, no?
3: Sì, sì.
0: Finalmente.
3: Continuo un po'. Adesso ho capito che devi pensare un po' a me,
0: esatto,
3: senza essere egoista.
0: Esatto.
3: E voglio ringraziare tutta la squadra di Gran Gala Italia, Gianni Gandhi, Stefano Mirabel, il grande presentatore con te, Alfredo.
0: No,
3: Alfredo. Allora, chissà l'anno che viene, viene con voi. Questa
0: sì,
3: è stata in Marocco, è stata in Marocco. E non posso essere adesso sinistra, dobbiamo pensare
0: però
3: un po' ancora.
0: Adesso ci sei e quindi poi lanciamo in studio appunto questi tuoi brani che sono veramente belli, videoclip anche, che tu hai molta creatività, non solo appunto negli arrangiamenti, nelle composizioni, ma anche in questi video, in questi videoclip. A te piace proprio a tutto tondo anche i CD, le fotografie, la grafica,
3: i
0: videoclip,
3: piace.
0: Ti piace tantissimo?
3: Mi piace perché mentre che faccio questo, con la mia moglie che amo molto bene dopo 49 anni di matrimonio, mentre che faccio questa cosa non ci vediamo, così siamo separati un po', perché rendi conto che quel uomo e donna che quando arriva la pensione si ritrova insieme, ma quello non è possibile. Non posso restare 24 ore sopra 24 ore con mia moglie. Allora mi piace fare il montaggio, musica, e ogni tanto ci vediamo un po'.
0: Però lei ti aiuta
3: e
0: molto,
3: quella,
0: ti supporta, è amore vero.
3: Voilà.
0: Va bene, allora adesso lanciamo per questa puntata questo videoclip straordinario con la tua interpretazione sempre dal cuore, perché Artibano è un uomo, è un personaggio, è un artista, ma anche e soprattutto un uomo di grande cuore e di grande emozione.

0: Eh sì, Gran Gala Italia parla di eccellenze e mostra le opere di queste eccellenze. In questo caso abbiamo un artista, un fotografo d'arte, un artista che usa la macchina fotografica come un pennello, un grande artista riconosciuto a livello internazionale con tantissimi premi. Lui è Carlo D'Orta.
1: Piacere di conoscervi.
0: Grazie, grazie. Bene, l'avremo in tutte le puntate perché a noi piace portare la sua arte in tutte le nostre puntate, quindi siamo felici di essere con lui. E con... partiamo subito anche dal libro, perché ho visto che ci hai portato un libro.
1: Sì, questo è il libro, l'ultimo libro che ho stampato, ho fatto stampare, racconta il meglio della mia arte, sono 300 pagine con testi importantissimi di critici d'arte, persone che hanno conosciuto e apprezzato la mia arte, autorevoli anche, e niente, quindi dentro poi oltre 200 immagini delle mie opere.
0: Poi c'è tutta la tua storia, poi stiamo vedendo le immagini della tua galleria, perché sei a Roma, Piazza Crati,
1: sì,
0: una bellissima galleria.
1: Nel 2015 mi sono aperto, quando è iniziata la mia seconda vita, mi sono aperto questo studio galleria dove dipingevo e esponevo le mie opere, e poi dopo un paio d'anni ho incominciato a fare mostre a quattro mani ogni mese con un artista diverso, metà spazio per me e metà spazio per l'altro artista.
0: Esatto, e noi siamo venuti varie volte anche perché ti apprezziamo molto, poi tu hai partecipato anche a degli expo internazionali tipo Italia-Cina per l'inaugurazione anche del tempio buddista Zen che c'è stato a Roma, però parliamo dei tuoi riconoscimenti anche a livello internazionale perché sono importanti, nazionali e internazionali.
1: Beh, grazie, sì, ho ricevuto molti, ho partecipato a molti premi d'arte e negli anni, dal 2012 in poi, ne ho vinti o sono stato finalista in molti premi e conservo con piacere le targhe delle opere, dei premi che mi sono stati assegnati, ma è soprattutto un riconoscimento, una soddisfazione, perché la mia fotografia non è la fotografia classica da matrimonio, descrittiva o di documentazione giornalistica, ma è un modo di dipingere con la macchina fotografica.
0: Esatto, esatto. E però è una seconda vita tua, no?
1: Sì, la prima vita era da dirigente pubblico, anche ai vertici in alcune amministrazioni, e avevo la passione della fotografia che poi a un certo punto si è sviluppata in una forma d'arte. Poi quando sono andato in pensione mi sono aperto la partita io e mi sono messo a fare il professionista nel campo dell'arte, e però questa passione artistica mi si è sviluppata negli anni frequentando corsi di pittura e di fotografia alla Roma University of Fine Arts, in accademie d'arte, eccetera, e quindi mi è cambiata completamente la visione fotografica.
0: Bene, in questa puntata ti piace anche parlare di una tematica, no? Di vibrazioni, mi sembra.
1: Sì, sì, sì. Per esempio la mia prima serie di fotografie d'arte l'ho intitolata Vibrazioni, e che cosa sono? Sono immagini di riflessi sulle vetrate di grattacieli, cioè sono opere vere, immagini reali, però effimere, nel senso che basta spostarsi di un paio di passi e non si capisce, quell'opera non la vedi più, quel riflesso non lo vedi più.
0: Esatto,
1: questi per esempio sono riflessi al centro direzionale di Napoli, sono due file di grattacieli che si specchiano gli uni negli altri e creano delle immagini astratte, sembrano dipinti ma sono immagini reali.
0: Esatto.
1: Perché il vetro delle vetrate deformato riflette l'immagine di fronte.
0: Che poi hai una scelta di colori straordinaria. Questa...
1: A volte faccio un po' di quello che si faceva in camera oscura con la fotografia analogica, cioè la saturazione dei colori e la enfatizzazione del chiaroscuro, luci ombre. Però non modifico invece al computer le forme perché non voglio che sia grafica digitale, deve essere
0: fotografia,
1: deve essere fotoreale.
0: Esatto, perché qui ci sono appunto i grattacieli con i vetri. Poi in altre opere anche i riflessi dalle auto, no?
1: Sì, per esempio mi sono inventato, fotografando i riflessi su cofani di automobili oppure su lastre metalliche o vetrine di negozi che deformavano ancora di più le immagini, mi sono inventato la serie Paesaggi Surreali.
0: Ecco.
1: E ho fotografato San Pietro, il Colosseo e tantissimi altri luoghi poi in giro per il mondo deformati in modo surrealista come le architetture di Gaudì.
0: Benissimo, infatti bellissimo. Infatti noto questa armonia, anche tu ti ispiri un po' anche alla musica.
1: Per esempio, questo è Montecitorio surrealista, per esempio.
0: Montecitorio, certo. ti ispiri un po' alla, ecco, San Pietro.
1: Questo è San Pietro.
0: No. Poi vediamo altro,
1: sì,
0: che, perché è ricco. Ecco.
1: Questo è il Campidoglio, per esempio.
0: Pensa.
1: E proprio. Queste immagini surrealiste di spazi istituzionali le abbiamo anche usate con l'amico Vito Tenore, magistrato della Corte dei Conti, per fare il libro I Palazzi del Potere, manuale turistico istituzionale per i cittadini italiani, dove in modo sciolto, semplice, descrivevamo le funzioni degli organi costituzionali, dal Presidente della Repubblica ai membri del Governo, al Parlamento, eccetera, eccetera, e raccontavamo con fotografie normali e con un po' di fotografie surrealiste quelle istituzionali.
0: E ringraziamo la regia perché ce le fa vedere molto bene e io direi di allargare ancora di più e far vedere una serie, ecco, vedi
1: questa
0: che belle.
1: Questa è la serie,
0: ecco.
1: Vibrazioni, riflessi,
0: sì,
1: sulle vetrate.
0: Esatto, vedi. Sono,
1: vedete, quelle, e quelle vetrate sono tutte, praticamente pareti di vetro dei grattacieli dove i vetri sono incorniciati da cornici metalliche.
0: Esatto.
1: Quindi quelle righette nere orizzontali e verticali che vedete sono le cornici che incorniciano i singoli vetri, ma poi ogni singolo vetro deforma completamente quello che c'è di fronte, diventano dei quadri astratti.
0: E poi vorrei vedermi immersa in queste opere, ecco, vedi, con questa camera, questo studio così bello e le tue opere che campeggiano e sono veramente,
1: sì,
0: bellissime.
1: Poi io le stampo su plexiglass, le faccio stampare su plexiglass con il fondo di alluminio o senza, in tiratura certificata limitata di 3 stampe, perché poi diventano degli oggetti molto decorativi per gli ambienti. Per esempio questa che vedete è in Banca d'Italia, all'ingresso del centro congressi della Banca d'Italia.
0: Bellissimo. Carlo, io... lo sai quanto ti stimo e ti stimiamo a Gran Gala Italia e vorrei stare a vedere tutte le tue opere, anzi fare proprio un tuffo nelle tue opere, perché adesso poi, visto che a me piacciono anche tanti videoclip, no? Avere queste immagini, tra l'altro tu hai partecipato anche a dei film perché hanno preso le tue opere, magari anche copertine di CD, quindi di tutto di più.

0: Allora, noi per questa puntata ti lasciamo, però ti vogliamo vedere nelle prossime. Grazie a Carlo Dorta e grazie veramente della tua arte.
1: Grazie Elena, sei veramente carissima, bravissima, grazie a tutti voi, bellissima questa trasmissione.
0: Allora, Galleria a Piazza Crati a Roma, trovate Carlo Dorta ad accogliervi. Grazie.
1: Grazie.
2: Allora, noi stiamo rivalutando moltissimo la musica italiana qui, naturalmente a Gran Canaria d'Italia non poteva essere diversamente, e la nostra Elena spesso si occupa anche di rivisitare, rielaborare anche con la complicità della sua band e del maestro Gianni Gandi grandi successi. Adesso abbiamo bisogno di un po' di ritmo come quello che la grande rettore Illo Tempore ha portato un po' dappertutto, ricordo anche in discoteca. Il successo era splendido, splendente, ma è partita la D, De Cerignola, ma è partita. La rifaccio.
3: Foggia. Di Cerignola o di Foggia?
2: No, quella di Cerignola, ma è una D splendente. Scusa. La rifaccio più breve.
3: Vai.
2: Gran Gala Italia è anche il set giusto per rivisitare, rilanciare e rielaborare grandi successi italiani, come nel caso di Splendido Splendente. Ci mettiamo un po' di ritmo con la Elena Presti Band. Splendido Splendente, canta Elena Presti.

0: c'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Ed eccoci ritornati alla rubrica La scoperta dei popoli, delle culture, dei popoli. Guarda, io ti devo ringraziare, Liberato Mirena, UI ovviamente, questa grande associazione, World Intercultural Organization, per fare tutti questi, diciamo, omaggi ai vari popoli, alle culture, a portarci qua in studio queste straordinarie persone che moltissimi sono delegati della UIO per i vari paesi.
2: E ben rappresentato in questa puntata, certo. Il Marocco.
1: Il Marocco e ovviamente c'è una delegata anche proprio molto attiva da sempre, no? Anche con noi nella UIO, Halima Neschi.
2: Eccola! Halima Neschi, eccola qui.
1: Bellissima.
2: Io poi la chiamo la regina del Marocco.
1: Ecco. Buonasera. Buonasera. Ballerina, coreografa, di tutto di più. E prendo ovviamente per lei il microfono. E allora, coreografa, buonasera. Ballerina, poi hai queste associazioni, no? La nuova associazione anche che collabora con la UIO. Quindi di tutto di più, imprenditrice. Cosa vogliamo mettere di altro?
3: Buonasera a tutti. Buonasera Presidente Liberato Mirena. Buonasera amica mia Elena Presti.
1: Carissima.
3: Buonasera a tutti quanti, sono Halima Neschi, sono il presidente dell'associazione italiana che è Marrakech, la perla del sud, che è italiana con nome marocchino, la Marrakech la perla del sud, che grazie a questo amico mio che mi ha incoraggiato per creare questa associazione. L'ho creata, è un'associazione multiculturale, diciamo di tutte le culture del mondo, soprattutto la cultura marocchina.
1: Esatto.
3: E poi abbiamo fatto anche diverse cose culturali qui a Roma, dappertutto, per presentare sempre la cultura marocchina. Siamo presentando il Marocco perché il Marocco adesso sta crescendo, una crescita alla grande, che vogliamo anche turismo, che entra turismo da noi, che sempre c'è turismo in Marocco, che nel 2023 sarà organizzato il mondiale. Grazie al nostro re, Mohammed VI, il Marocco sta andando alla grande. Venite tutti quanti, che il Marocco, cioè abbiamo il deserto, la neve, cioè abbiamo il mare, cioè abbiamo tutto, mancate solo voi.
1: È uno spot per il Marocco.
3: Alla fine ringrazio tutti quelli che mi stanno aiutando, che posso chiamare la mia amica,
1: certo,
3: la mia collaboratrice, Zineb Hilli, che vieni qui vicino a me.
1: Allora Zina, grazie, che bello.
3: Vieni qui vicino a me.
2: Eccola, facciamogli un applauso.
3: Vedi, sta
1: anche
3: sempre
1: lei
3: vicino
1: tutta
3: a me. Le ringrazio
1: con questi abiti,
3: tutti,
1: questi.
3: Anche il consolato marocchino, ringrazio i giornalisti che sono arabi, Ikrami Hashem dell'Egitto, Mabshour, amico mio Mabshour, che mi ha fatto un programma in Marocco che è andato benissimo. Ringrazio tutti gli amici miei che mi stanno aiutando, ringrazio questo signore qui, che grazie a lui che sto andando alla grande, avanti.
2: Qual è
3: del
2: latte
3: Marocco
2: che ci porti?
3: Fashion. Oggi è fashion.

Tartan marocchino che presentiamo adesso, le presentano nostre modelle, adesso un assaggino così con la musica.

0: pezzettino? Vai.
1: Bene, un applauso alla Alima. Un applauso alle ragazze, sì, avvicinatevi.
2: Possiamo dire il nome, scusa.
1: Esatto, come si chiamano queste ragazze?
3: Lei, la piacere.
4: Naima. Iris.
2: Piacere, grazie a voi.
1: Bene, volevo dire a Lima che ci stiamo preparando per l'Expo Universale 2026, dove all'interno ci sarà Expo Marocco. Quindi preparatevi, perché lì ne vediamo davvero delle belle.
2: Scusa, posso ringraziare due persone che mi sono sempre state vicine, anche dei aiuti di tutti quanti, che sono un artista marocchino, Abdel Rabah.
5: Salutiamola.
2: Sì, Abdelrazek Tayyib, che sono sempre stanno vicino a me.
5: Sempre un
2: amici,
5: supporto.
2: Grazie a tutti.
5: Vi ringraziamo.
1: Grazie. Un applauso al Marocco.
5: Evviva Halima e l'altra collaboratrice. Grazie.
1: Benissimo.
5: Grazie a tutti voi delegati e alla prossima puntata.

0: I'm like a moth which plunges into fire.
1: Questa puntata, cara Elena, veramente il tempo è andato via velocissimo.
2: E tiranno, come si dice.
1: È andato via velocissimo quindi... perché erano tutti ospiti straordinari.
2: Esatto,
1: tutti.
2: Esatto.
1: E abbiamo anche un gran finale. Siamo in linea proprio con tutti gli ospiti precedenti. Un personaggio che, se tu sei d'accordo, potremmo raggiungere al pianoforte.
2: Raggiungiamolo,
1: dove...
2: raggiungiamolo.
1: E qui con noi Marco Armani.
2: Personaggio il nostro qui. Marco Armani.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Marco, ben ritrovato, ben ritrovato.
3: Ben ritrovati, eccoci qui.
1: Allora, innanzitutto grazie per essere ritornato, per far parte della nostra squadra. Abbiamo detto
3: grazie a voi.
1: Non abbiamo più tempo e in effetti è vero. Però,
2: e anche il brano, diciamo.
1: Casualmente è Non ho tempo,
2: sì.
1: Il titolo di questa canzone. Che poi
3: è un singolo,
1: in ordine
3: un
1: di
3: nuovo
1: tempo,
3: singolo,
1: cronologicamente
3: sì.
1: È il tuo ultimo.
3: L'ultimo singolo uscito qualche anno fa ed è stato preso appunto il testo da una poesia di Mario De Andrade, che è un poeta brasiliano del Novecento, il quale ha scritto una cosa bellissima. Io lessi nel web questa poesia, ne ho cambiato giusto qualche frase, ma si poteva fare dopo 100 anni.
1: Vabbè, sì.
3: dalla scomparsa di questo grande artista. Ed è venuta fuori questa canzone che ho musicato con questo testo veramente contemporaneo.
2: Benissimo.
3: Che parla appunto del tempo da non perdere,
2: certo.
3: da non sprecare o da non perderlo in ogni istante.
2: Esatto.
3: Della nostra vita.
1: Perché la vita è bella e va vissuta in ogni sua espressione.
2: È vero.
1: Certo. Infatti.
2: Grazie Marco Armani, non
3: grazie
2: ho tempo.
1: Noi ti ascoltiamo, siamo qui. Marco
3: grazie.
1: Armani.
4: Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo di quanto ne abbia già vissuto. E mi sento un bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate già. Ma quando si è accorto

0: Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore della gente. Vieni, esatto. Marco Armani.
1: Marco Armani. E allora io vorrei.
0: Grazie, Marco.
1: Qui, senza microfono, ma allora vorrei qui il produttore Gianni Gandi, che è stato spodestato per un attimo al piano in maniera magistrale.
0: Lo ha fatto con grande piacere.
1: E poi anche della produzione, appunto il produttore esecutivo Stefano Mirabello. E poi abbiamo la nostra Connie Nolasco, il faro di Valentina Tacchi e Valentina Tacchi. Poi abbiamo degli ospiti anche di puntata, Mimmo Cavallaro.
0: Mimmo Cavallaro, che
1: Roberto
0: porta...
1: Farris.
0: Anche poi... Roberto, sono tantissimi, io penso.
1: Alfredo Rizzi, eccolo.
0: Alfredo,
1: e poi
0: sì,
1: insomma tutti per chiudere bene questa puntata. E poi anche Lemuri in questa puntata.
0: Vieni.
1: Che Eliseo, dai, uniamoci tutti insieme.
0: Pensa quanta
1: così,
0: Calabria.
1: Ecco,
0: pensa quanta Calabria, ma soprattutto
1: il nostro
0: quanta
1: Puglia, Lemuri,
0: quanta
1: Eliseo.
0: Puglia c'è in questa trasmissione.
1: E anche ci è venuto a trovare un saluto a Giovanni La Rosa, un saluto.
0: A proposito di Calabria, salutiamo Giovanni. Ragazzi, il tempo, come vedete, a nostra disposizione, grazie a tutti questi amici e grazie a voi che ci seguite da ogni angolo d'Italia, è terminato. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima trasmissione, ma siamo già felici perché anche questa quinta serie, Gianni e Elena, sta andando davvero a gonfie vele grazie ai nostri amici ospiti e grazie soprattutto alla vostra partecipazione, a voi che ci seguite da casa. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: Elena,
1: ciao,
0: presti.
1: Ciao, Alfredo Nolasco.
0: Grande la Italia, alla prossima.

niente. Con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sento già. Un'ora insieme per cercare una ragione per sognare. E poi ti penso e ti ripenso perché sei la

occhi non pensare, senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la musica.

L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono

ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1900

0: 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con

0: contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13 milioni 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'Arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
2: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo Di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Apollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro.

0: centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: La campagna potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale.

0: stradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e promosso dal Museo Civico in Staia Polla dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico in Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico in Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica.

0: per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo uno

0: all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
0: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del Distretto Sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20,

con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori

0: superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottom fa mala cap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica, non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legati alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, Quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, è la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente, è fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti giornalisti appassionati di cultura.
1: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lead aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il Comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Avremo i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo gli artisti, dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto

0: per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi sul quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di

0: una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui

la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Mann di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La campagna potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto

0: relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13 milioni e 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare

particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13 milioni e 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli.

0: sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
0: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto, presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Salerno,

la consulina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del Distretto Sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
2: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa

0: sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana dalle 8 alle 20 con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori. Un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco o le capoto, ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora naturalmente l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Sì, ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota, non è, almeno uno riesce anche a capire le esigenze del pilota quando scende, se come deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo.

0: A lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie per
0: Allora,
1: l'invito.
0: Flavio, allora i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota. E poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare: quanto è contato nella tua, diciamo, carriera essere un pilota per oggi essere un super motorista? Ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani, pilota. Che ricordi hai?
1: Che ricordi ho? Ricordi bellissimi, fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa sinceramente, tant'è che vediamo se compatibilmente insomma gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas. Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni insomma, di lavoro non me lo permettono, però insomma, la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
0: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
1: Ma allora, sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti, no? Tutti gli altri. Tutti. Allora, anch'io potermi lamentare e dire: ah, ma il motore non va, non gira, non parte sotto. Dico, ah. No, a parte scherzi, no, ovviamente sì, mi piacerebbe poter correre anche con i miei perché l'ho provato una volta
0: Ah sì?
1: il motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. Diciamo l'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta all'Onato qualche mese fa, ma tipo un due giri che poi si è messo a piovere, quindi non niente. No.
0: Bene, ma senti Flavio, una curiosità, quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
1: Allora, tutto è nato diciamo nel 2019. Diciamo che, allora, io ho corso per tanti anni, per 20 anni. Ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRJ, con Modena Kart, dopodiché, su suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo ad avere una certa
0: È
1: età.
0: lui? È lui?
1: No, questo è il signor Karel Jarosz,
0: Ah.
1: che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondo mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di vabbè, poi dopo magari parleremo della tecnica,
0: Ci
1: insomma, permetteva
0: arriviamo.
1: di vedere alcune cose. E, insomma, niente, su suggerimento mio padre, presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo un po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto dei motori, perché non sapendomi più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi, insomma, con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta i motori al banco, ritorna. Era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto: o smetto tutto o mi organizzo. E ovviamente la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte diciamo di carpenteria. L'elettronica, ovviamente, invece è stata acquistata.
0: Lo vediamo adesso
1: E
0: il banco prova,
1: sì.
0: Flavio.
1: Sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della reazione, scorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma, è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019. Quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
2: La vigilia di Natale è partita la Sani Competition.
0: Ma posso dire, ti sei fatto un gran bel regalo perché poi in pochissimi anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
1: Sì.
0: Cosa si riprova a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti?
1: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare che mi ha lasciato sinceramente un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così, perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto per il giro veloce.
2: Ah, sì, è vero, mi ricordo
1: Quindi
2: questa cosa.
1: è stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdo per un punto per il giro veloce, oltretutto. Insomma, un po' scoccia.
0: A voglia.
1: Però queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come è normale, come è giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, come è giusto che sia.
0: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il team Sodikart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale è quello che, diciamo, passami il
1: Quello che
0: termine,
1: conta,
0: quello che conta,
1: quello
0: ecco.
1: che conta, quello
0: Quindi
1: che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente è una cosa che per me era impensabile. Però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati.
0: scusa, Flavio, la regia tempestivamente ha fermato l'immagine qui perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
1: Sì, questo è fu un'idea di Paul Bisaglion che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il mio
0: Tuo
1: marchio,
0: marchio.
1: e lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo, cioè, vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante. Certi successi nello sport, ma anche insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io, successi che ho avuto, senz'altro è una parte, è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei
0: Certo.
1: piloti. Cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme, e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto, il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al 100%,
0: Io direi
1: i
0: anche quattro, la
1: campionati del
0: fortuna.
1: mondo non si... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la
0: La
1: fortuna. Vabbè,
0: fortuna.
1: assolutamente. Assolutamente. E, beh, se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia. Io credo di essere stato, sì, anche, ripeto, bravo forse su degli aspetti, di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna, perché nel mio percorso, ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè

0: trovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sodikart, che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti e insomma via via. È
1: Però
0: l'insieme di tutte le
1: Flavio,
0: cose.
1: sei molto molto umile, però la fortuna uno dico se la costruisce e soprattutto perché comunque con Sauro, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più e quindi va dato anche atto perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, che è rimasto meravigliato, quindi hai trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere perché altrimenti successi, ok, la fortuna, ok, i piloti, ok, il team, ma attualmente sul karting quello che affianco diciamo alla destra conta molto.
2: Ecco, ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita. Io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
0: Allora, io cerco sempre di essere estremamente onesto e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento. Perché è normale, perché comunque se uno vince, gli altri poi lavorano per arrivare, è una cosa che è normale. Quindi ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più. Non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa. Conoscere bene il proprio materiale credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling, se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso sarebbe più difficile, o magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non c'è
1: Flavio,
0: una cosa in particolare
1: una
0: dal punto
1: domanda
0: di
1: al
0: vista.
1: volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano, no, erano, che erano destinati a altri piloti, quando li preparavi, perché sappiamo chi magari ha più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più, te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
0: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, cioè il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa, si si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare, e dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve, quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso, se fa, raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8 9,9, e quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto, mentre un pilota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più al centro curva, proprio stile KZ, e ripartire, se non ha il motore quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale, quando conosci il materiale fai gli aggiustamenti in pista, però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
2: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare. Possono essere dai 4 piloti fino ad arrivare, il massimo che ho fatto sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media.
2: Beh, dai, vuol dire che insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè
1: quell' adesivo giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero.
1: Oh, mi ha dato quell'impressione, Flavio, veramente.
0: È vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
2: Vediamo se la possiamo.
0: Lo possiamo dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
3: Con chi?
0: Con Savard.
3: No. Ah, non c'è. No, ma io ho fatto solo due test in Top Kart con, e poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
2: Eccolo qua. La regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo sul musetto, che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: Certo.
3: No, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando ero nel momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè non me ne vogliano, perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo, all'epoca correvo, e era veramente imprendibile, e quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato come stiamo usando oggi lo fece Savard, e lì il motore insomma ebbe un bel salto di qualità. Anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui veniva da un'esperienza delle moto, e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente quando correvo non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente, forse sì, qualche volta. Ma non, forse non l'hanno mai squalificato, forse una volta, sì. Mi ricordo io a Sardo.

ma non sono sicuro, ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare, ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento.

0: con Max, con Orlov. Ha fatto una stagione incredibile, ha vinto credo tutto quello che poteva vincere, ha fatto sempre pole, manche e finale, no, incredibile. Poi lui è fortissimo, è super veloce, ha fatto una stagione assurda e ha vinto sia l'Europeo.
1: Che
0: E ha
1: poi
0: vinto
1: è
0: anche la Coppa del... Sì,
1: World Cup, scusa, perché se parliamo
0: World Cup.
1: di mondiale KZ2 e poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come sui social e tutto quanto.
0: Esatto, che è World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2. Sì,
2: Ecco, poi
0: e... ho
2: arriveremo
0: fatto
2: al
0: l'unplanned.
2: mondiale, diciamo quello della KZ1 che hai vinto ancora con Senna a Francia Corta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti, eccetera. C'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare? O ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non, in questo momento io non potrei chiedere di meglio. Cioè, se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho. Quindi mi ritengo
2: Ok.
0: estremamente fortunato e felice. Quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente... di livello e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, che poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni. È importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia,
2: Certo.
0: perché questa è la prima cosa. Se non c'è, ma è come con i team: se non c'è fiducia, è inutile lavorare insieme. È meglio che le persone prendano strade diverse, perché è già estremamente impegnativo. È un mondo ultra competitivo perché facciamo le gare. E se
2: Certo.
0: non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota, e sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. Invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili, perché esistono, ci sono, arrivano, sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, se non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no?
2: Ma
0: Ma
2: certo.
0: perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince, gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano. Quindi a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la soldi ufficiali, adesso sei entrato in Tony Carter. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare
0: Allora,
1: l'erogazione, non so che funzione, è vera?
0: io ti riporto la mia esperienza personale, poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè,
1: Infatti mi sembrava.
0: se c'è un qualcosa, che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che va in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto, io non ho trovato differenze tra i vari telai. Cioè non è...
2: Io ti vorrei. Scusa. No,
0: No, prego, prego.
2: io ti vorrei
0: Dimmi,
2: fare un
0: prego.
2: altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no? Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la

0: so, di un po' per la Tony o il team principal, stai già ridendo, il team principal, insomma, storcono un po' il naso.
1: Allora,
0: Sinceramente,
1: no, beh, sinceramente, allora, credo che tutti vorrebbero un po' avere
0: esclusiva.
1: l'esclusiva, diciamo così. Però io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello e capiscono le situazioni, vedo che mi danno fiducia e beh sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro, però no, cioè, dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, no, quello no. Quello no. Poi
0: Ok.
1: può darsi, nel senso, magari dovresti chiedere a loro più che a me, non lo so.
0: Però possiamo
1: Ok.
0: dire che la Donny Cat dopo tanti anni di Vortex adesso usa ATM e il preparatore è Flavio Sani.
1: Vabbè, quello è stato sinceramente allora, prima di tutto, assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non. Cioè, mi sono detto, cioè, sono sveglio, cioè, dormo, sono desto perché non me l'aspettavo assolutamente, però è ovviamente motivo di grande orgoglio perché Tony Carter che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente. Senza affidarsi insomma a un preparatore esterno almeno negli ultimi 20 anni. Poi Sauro lo sa bene perché ci ha corso quando negli anni credo prima del 2000 anni 90 usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart e Cone c'era qualcuno Sauro ora non mi ricordo esattamente chi
0: Marechal, come si chiamava pure?
1: Marechal, c'era Marechal.
2: Martin Cune, c'era Marechal,
1: Martin Cune,
2: esatto.
1: esatto. Però insomma, nella storia recente no, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione e mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire a Tony
0: Direi,
1: Kart.
0: direi.
1: Assolutamente.
0: Bene, ne parleremo ancora a lungo di questa cosa, di diatribe magari eventuali tra motoriste e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo un po', come si dice, un po' gossipari, quindi lo
1: Esatto.
0: faremo al nostro rientro dalla pubblicità. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo.
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale. La tua auto è pronta.
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo.

0: professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition, e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca. Ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere, a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al mondiale, se secondo te c'entra di più la Sody Kart, i suoi piloti o i tuoi motori? Perché veramente hanno fatto paura.
5: No, è veramente tutto l'insieme, cioè non c'è una cosa, cioè un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza, almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna, che senz'altro ha fatto tutto giusto, ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Treviso Nutto alla terza curva. Che ora qui forse si riesce a vedere, ecco qui esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sody Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florent Bisaglion, che è responsabile tecnico, alla Factory, che ha fatto, certo, chi ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore che gli ha permesso di vincere, sicuramente anche per dire il rapporto, come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilov, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un titolo mondiale.
4: Senti Flavio, in quel punto della pista, uno dei più veloci di Franciacorta, per passare così all'ultimo, insomma, ci vuole la cavalleria, ci vuole la velocità. Ecco, io voglio sapere quanto...
5: ci vuole anche un bel pelo però,
4: Ci vuole anche un bel pelo, ma io voglio sapere quanto gode in quel momento un motorista.
5: Tanto, non posso negarti che è stata una bella emozione. Fra le altre cose, io avevo, perché la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione di dover vincere, perché ha fatto per tanti anni sia campionato europeo sia dei campionati del mondo secondo. Ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, gli aveva generato uno stress molto forte, e questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro, e io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021,

0: vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme. E poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Trudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%. E quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali. E quindi anch'io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. E io il mondiale me lo sono guardato. Se, non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta. Mi sono arrampicato su una grondaia. Sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente dopo il traguardo, da solo in cima al tetto. Quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me, quel
1: Infatti ti
0: sorpasso
1: volevo
0: lì.
1: dire una cosa, le gare te le vedi da solo insieme a altri, i soliti preparatori poi non sta da soli.
0: Mediamente, allora se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
1: Esatto, immaginavo, ma poi
0: Lì.
1: magari trovi qualcuno che non puoi dir di no, che ci sta quel lì.
0: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno apposta.
1: Sì.
0: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto lì, senza nessuno.
1: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Drudi.
0: Sì.
1: Ci hai fatto il nome di Franco Drudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE. Insomma, grandissimo motorista.
0: Fatto la
1: Pensi
0: storia.
1: possa, ha fatto la storia assolutamente, pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
0: Io penso di sì, credo, vedi, cioè io credo nel lavoro, credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio un in bocca
1: Beh,
0: al lupo
1: ci
0: per il suo
1: senti che
0: lavoro, insomma.
1: scriveva, voglio sentire,
0: Certo, non
1: ci
0: è facile.
1: senti. Beh, finalmente tocca a me perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no? Al di
0: Ah, è
1: là che
0: veleno.
1: gli faccio tanti complimenti a Flavio perché giustamente se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale e poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti. I capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione oppure un fuorigiri oppure non so, una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni, senza perdere poi giustamente tutte queste. Cioè, la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo.
0: Sì.
1: Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne
0: Beh,
1: faccio
0: no,
1: altri.
0: stavo dicendo, Saulo, facciamogli una domanda alla volta perché se... No, cerco di andare con ordine. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io non, praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi, sostanzialmente. Cerco di vedere il motore, come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non, credo che la parte

0: diciamo, di osservazione in pista è molto importante. Cioè, leggere bene la pista è fondamentale, secondo me. Devi essere molto bravo a cogliere, avere quella sensibilità con gli occhi per capire cosa poi serve al motore. Credo sia molto importante. Seconda, per risponderti poi al fatto delle carburazioni, allora, lì sarebbe da aprire una bella parentesi, però tutto dipende dalla benzina. La benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK,
1: Grazie.
0: per le gare intitolate. Al momento ci ha creato diversi problemi perché tende a detonare molto.
1: Per via di cosa?
0: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono che non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io onestamente non so di preciso se va. Tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti il fronte di fiamma ha una combustione che un po' diciamo non lineare tende a detonare e la detonazione chiaramente poi porta
1: Ma
0: a
1: questo lo
0: dei
1: riesci a
0: problemi.
1: vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
0: Ah beh sì, a voglia.
2: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Drudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare, però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori ci hai confermato anche te che c'è sta questo problema qui che si cambia un pistone a manche. Allora, io ho
0: Purtroppo è
2: visto che
0: vero.
2: comunque
0: Purtroppo è vero.
2: ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a mancia, vabbè, non è quei 100 euro adesso quanto costa un pistone che fanno la differenza, ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori, magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua per cercare di rimediare un po' la soluzione, la FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no? Perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto, molto grave.
0: Moltissimo. Allora, allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk, il responsabile appunto di ETS. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati perché se fai una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere che va bene o no? Quindi abbiamo fatto delle richieste, le case costruttrici hanno fatto le richieste, la TM e le altre case hanno fatto le richieste per cui questa benzina venga adeguata. Ci hanno risposto dicendo che serve dei tempi tecnici. A loro serve almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione una benzina che loro avevano in stock, che usano se non erro per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno, cioè il metanolo. Da una parte farebbe bene, nel senso perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte se aumenti l'ossigeno aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per a Sarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi e me l'auguro veramente tanto che per il mondiale portino qualcosa di diverso perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
2: No, perché il bello è
0: Grossissima
2: che c'è
0: difficoltà.
2: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione.

0: perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
1: Guarda,
0: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
1: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista, perché quando tu ottieni della detonazione si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo. Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione
2: No, per me.
1: e la camera di combustione si mangia, perché realmente poi si sbriciola, la combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nikasil, e il Nikasil se detona lì in questo piccolo spazio si fora. Quindi si fora anche il Nikasil. E una volta forato il Nikasil, il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro. Non sai se ottieni la solita performance che aveva prima. Quindi, se non va bene, ti tocca anche ricambiare il cilindro. Cioè, i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze, oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista, te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistoletto, ci vuole persone, non è che si smontano da soli.
2: Certo, poi
1: Quindi
2: dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però ti volevo.
1: guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo tre persone e abbiamo fatto un lavoro, onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi tre piloti in più, eravamo sei persone. Questo
2: Ah,
1: capite
2: immagino.
1: bene che
2: È
1: capite bene che non è
2: diverso.
1: possibile.
2: Che non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire tre cose, Flavio. Risposta secca, eh.
1: Dai.
2: Spessore dietro al cilindro. A Flavio piace sì o no?
1: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè la lunghezza della marmitta la puoi fare più lunga o più corta.
2: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe essere,
1: Sì, cioè io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti.
2: Bobbio cuore.
1: Che è la solita
2: Cannello,
1: cosa.
2: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
1: E anche lì, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte ci monti delle boccole più o meno strette.
2: Più o meno stretto.
1: Sì.
2: Flavio, quando consegna i motori sono piombati? È geloso di quello che fa oppure no?
1: Non riesce a... Sono geloso, certo, perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte, non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
2: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il
0: Esatto.
2: frutto di tante cose messe insieme, è la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
1: È capitato però con dei privati, non con le case ufficiali. No, insomma, non è che capita queste cose lì.
2: Tra l'altro, io so per certo che
1: Sì,
2: ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
0: questo
1: Ah, ma
0: capita.
1: succede. Ma guarda, succede a tutti. Poi sai, come è il detto, a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina. Quindi.
0: Allora, poi facciamo un'altra cosa. Chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro, i suoi motori. Ma

0: Questo è durato per un paio d'anni, sta cosa. Chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi.
1: Allora, voi state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più sul...
0: ma il motorista, Riccardo,
1: finge. No, ma è giusto, però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
2: Se avessi la sfera di cristallo...
1: Però tu prima hai detto una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
2: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere.
1: No, però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è? Boh, dico io,
2: No, secondo me no. Se c'è una benzina che... Ma no, perché voglio... i motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente.
0: Anzi,
2: non è un problema.
0: Gli migliori il lavoro, anzi, gli
2: fai migliorare. Bravo, cioè, esatto, ci migliora il lavoro. Il lavoro ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente.
0: Anzi, dice di Flavio. Che vuoi fare il Super National? Ma con chi corri? Sori o Toni?
2: Guarda.
0: Adesso voglio sapere con chi corri.
2: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
3: Vedi?
2: Prendo un marchio che non è quello
0: Maranello, come gli ultimi anni che correvi Maranello. Io però so con chi potresti correre, però giustamente con chi già speso più tempo momentaneamente.
2: Potrei correre con un mio amico, nel senso con che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai e io con lui ho condiviso con il pilota, perché lui faceva il meccanico.
3: Io sono Gianni Ghiparchi, fai attenzione.
2: E no, siamo amici, perché poi ripeto, conta i rapporti umani, contano molto. Io almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è giusto, però è bello anche quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello, poi alla fine dello sport dovrebbe essere così.
3: Ma mi ha fatto da meccanico?
2: Non lo so se è stata fatta da meccanico. Mattia ti ha fatto da meccanico?
3: Pensaci un po'.
1: Dicelo, Flavio, dici con chi correrai.
3: È di Treviso, di quelle parti di Treviso, quelle zone là?
2: No. Io mi riferivo, ma sono abbattuto ovviamente, non posso correre. Non posso correre col Formula K, io mi riferivo a Mattia Neron che era...
0: Io c'ero arrivato infatti a Formula K, però dico...
2: Che era il meccanico di Senna con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro, gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo e ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi, anche insomma poi SRP con i motori, era ovviamente una battuta, no? Non lo posso fare.
0: Il meccanico ti potrebbe fare Mattia Giannini, dai.
2: Mattia. Non lo so, mi piacerebbe, ma sarebbe un problema quello lì. Ecco, scegliere il go-kart sarebbe un problema.
0: Allora, l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando un po' il tipo nostro. Quelli fanno 2 decimi, come un cilindro tuo.
2: Allora ce lo metto subito.
0: e poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare, dai.
2: Ma vediamo.
3: Io prima...

0: Prima di chiudere, però, ho due domande, due risposte
1: Vai,
0: secche,
1: vai.
0: come ce le ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
1: Mi è capitato, però questo lo fai quando la situazione non è proprio tranquilla. Questo lo fai quando il pilota si lamenta, pensa, è convinto che il materiale dell'altro, magari un compagno di squadra, sia migliore, e io per dimostrargli che in realtà non è così, perché io per politica mia so che questi poi tutti non ci crederanno, io continuo a dirlo, ma non ci credano. Io quando parto da casa, per me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
0: Bene.
1: risultato,
0: Lo
1: il più delle
0: stesso.
1: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota, perso il pilota,
0: Sì,
1: è andato
0: è
1: via.
0: sempre così, sempre
1: La
0: così. normale.
1: È perché
0: Senti,
1: lì non hai più scuse.
0: scusi. Certo.
2: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani? Due.
1: Due.
2: Ok. Così come tutti i piloti, immagino.
1: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda, insomma, delle esigenze in casi
2: Ma
1: particolari, mediamente due.
2: a quanti
1: E invece
2: motori sei arrivato adesso dentro?
1: nel Racing Team,
2: Sì.
1: di proprietà, tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America, perché seguo anche il mercato americano, sono quasi a 100 motori.
2: Mamma mia.
1: 90, 90, 96,
2: E
1: 96
2: una
1: andavo.
2: cosa, perché come li, cioè, gli dai dei nomi, dei codici?
1: No, il codice,
2: No, perché molti
1: il
2: danno i
1: codice.
2: nomi, molti codici, no, sui pacchi lamellari che scrivono delle cose, o tu
1: No,
2: rimandi
1: il
2: al
1: codice.
2: nome, alla matricola del motore.
1: Sì, io sì,
2: Ah,
1: mi
2: ok.
1: regolano quella lì. Poi il cilindro è marchiato, ogni cilindro, siccome viene fatto a mano, uno per uno. E lì c'è il suo codice, che è un codice interno, e so che magari ha certe caratteristiche o altre. Sì.
2: Porca miseria,
1: Oh,
2: cioè,
1: scusa, ultimo.
2: una curiosità, visto che l'ATM, insomma, sei un buon cliente per l'ATM, ma
1: Spero di
2: altresì,
1: sì.
2: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. Hai un trattamento di favore o?
1: No, io con l'ATM ho un ottimo rapporto, mi supportano, se ho bisogno di non lo so, magari c'è tante gare, no? Di fila, magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo, di mandarmeli
2: Certo.
1: subito. Questa cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque. Non dico quotidiano, ma
2: E appeso
1: spesso.
2: ogni quanto vaggi, vai ogni tanto, sì.
1: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
2: Quello il problema
1: Però
2: sempre. Sì, dove sei, Flavio? Sei toscano?
0: l'ultima domanda
2: Toscano.
0: e mezzo, e poi taccio per sempre.
1: Chiedi, non c'è, non ti preoccupare, Saul.
0: Quante cose ti fa in casa Sani sui motori?
1: In che senso?
0: Non lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
1: Ah,
0: con
1: beh, un
0: particolarità, non so,
1: po'.
0: le teste te le vai te ne vai un po'.
1: Vabbè, allora diciamo.

0: Diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
1: Che non segui la linea ATM, voglio dire, non so.
0: No, no, allora, beh, no, allora, cioè, i componenti sono TM,
1: Sempre
0: cioè,
1: TM.
0: sempre TM, poi vengono modificati, però tutti le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengono modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali perché funzionano bene per come sono, le altre riesco a ottimizzarle un po'. E
1: Perciò,
0: quindi.
1: io perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me, insieme a Lilio Crizzi, sono stati quegli inventori
0: Eh
1: incredibili. Perché
0: beh, eh beh.
1: Marcello, io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto a mano, con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo. Però
0: Trova
1: quelle
0: stile.
1: cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma al di
0: Sì,
1: là di
0: sì.
1: quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e
0: Certo.
1: perciò la cromatura che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteoni, da tutte queste parti qui, comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
0: Sì, mediamente sì. A volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori,
1: Ma
0: quindi sei obbligato a doverli rinichelare. Questo
1: utilizzi il
0: sì.
1: loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta, non
0: No,
1: so.
0: io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
1: Ok. Non lo mette
0: Poi
1: in difficoltà,
0: sicuramente
1: Sauro, non deve
0: no,
1: rispondere
0: ma niente di particolare. Poi la TM, sicuramente dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti, avranno più fornitori. Quindi non, io mi servo da artigiani che magari ecco, ne fanno meno di pezzi. Magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM ne fa
1: comunque
0: molti di più.
1: per chi non conosce il motore magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, cioè
0: Ah beh, sì. Ma
1: scorrevolette, tutto, non è che.
0: sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
1: Ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
0: Guarda, io sono uno che, cioè, a me piace la tecnica. Piace la tecnica e piace il progresso. Quindi a me onestamente lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni mi sta un po' stretto, però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, anche cioè, proprio no, della peculiarità di un preparatore. Perché se, cioè, arrivi a un certo punto, ottimizzi, ottimizzi, ottimizzi, ma il motore è
1: Il
0: quello, cioè non è che ti puoi inventare chissà che. Ripeto,
1: succo è finito.
0: cioè, secondo me è uno strumento musicale. Una chitarra, te la chitarra. Cioè le corde, suoni, no? Suona. Però se accordi e le corde, gli accordi bene, suona meglio. Altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte. Altrimenti lui va, però va un po' di meno.
2: E tu quanto
0: Bello,
1: lo fai
0: questa è da
1: ascoltare ancora il
0: spezzoni,
2: motore? Flavio,
0: eh.
2: lo
0: Come?
2: ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista o ti affidi più alla telemetria?
0: No, no, no, il motore va ascoltato, assolutamente. È
2: Ok.
0: l'incrocio di tutto, è l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva
1: Dei
0: in
1: dati.
0: pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così. E ci sono gli strumenti che ce lo permettono e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta che non avevano strumenti.

0: dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio, era più difficile.
1: Comunque è finito il
2: Ragazzi,
1: tempo.
2: sono
1: Il patting è moderno come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente si fanno un mazzo perché i tecnici, diciamo i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in vista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme perché comunque non è facile. Quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente ammirati.
2: Ragazzi, è suonata la campanella come a
1: Abbiamo
2: scuola.
1: sentito. Ci sarebbe da parlare ore e ore qua con
2: No, infatti è bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
0: Dai, volentieri, volentieri, mi fa piacere, anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai, volentieri.
1: No,
0: Dopo il
1: ma
0: mondiale lo facciamo.
1: anche perché io ho scritto qui dentro il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
2: Io vorrei
1: L'ho
2: dire una
1: scritto
2: cosa
1: adesso
2: perché
1: per.
2: eravamo nel 2020 e noi facevamo la live sulla pagina. Avevo chiamato lui e Mattia Giannini e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma, dove teneva il banco prova. Era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza. È cambiato che noi stiamo qui con GoTV e che lui in questi 6 anni, gli ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona e si merita quello che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa
0: Ringrazio
2: cosa
0: Matteo.
2: qua in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
0: Ringrazio.
2: Bene,
0: Ringrazio
2: complimenti
0: Matteo,
2: davvero a
0: sono.
2: Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
0: No, io non, no, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi
2: Certo.
0: non è che arrabbiare,
2: Non c'è nulla da nascondere,
0: faccio arrabbiare nessuno.
2: e lo
1: No,
2: vediamo.
1: dopo il mondiale c'ho altre
0: Cerco di far
1: domande.
0: arrabbiare i miei competitor, quello sì.
1: Quello.
2: Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
0: Ah, vabbè, qui si entra in una sfera che
1: Meglio non dire, al
0: meglio
1: mondiale, dopo il mondiale, dopo il mondiale.
2: chiudiamo qui perché già Riccardo,
1: Dopo il
2: perché
1: mondiale.
2: molto molto così parlo, allora io stavo siamo più Riccardo giustamente, però qua uscirebbe qualcosa di
0: Chi sta per il vaso di Pandora? Stiamo fermi, stiamo fermi.
2: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del
1: No,
2: tuo compagno.
1: dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
2: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa tre lui e un altri due a fianco.
1: Sì, così.
0: Ah, tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
2: Esatto. Va
0: Dai, se la
2: bene,
0: preparate
2: ragazzi.
0: io ci sto.
2: Super, super puntata, secondo me abbiamo anche diciamo, raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono e si è parlato anche un po' più di tecnica, perché questa cosa secondo me piace molto e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma, non c'è bisogno di
1: Due
2: presentazioni.
1: mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
2: Aspettiamo il terzo.
1: Speria.
2: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo,
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Sauro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata li potete rivedere sulla pagina Olevinco Le Capoto, naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre, ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
0: Grazie a voi. In
2: Ragazzi,
1: bocca al lupo.
2: voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao, buona serata.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, in
1: Grazie
0: bocca al lupo a tutti. Ciao, ciao.
3: a tutti. Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP-karting. Intrepid Driver Program.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento.